Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, c'erano e oggi, dai, fortlano,

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show.
0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...

0: cantante dei Deep Purple e anche ex chitarrista Jim Page dei Led Zeppelin, insieme in questa Pride and Joy.
1: Rock, rock, soul,
2: my rock and soul.
0: Ben arrivati a tutti quanti voi, My Rock and Soul, puntuale come sempre, ogni settimana. Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita dall'altra parte. Abbiamo cominciato, scelto come intro di questa settimana una canzone, un po' una cover, diciamo, di più che altro, che è appunto Pride and Joy di Corley and Page. Questo è stato un po' l'inizio. Staremo insieme per circa 50 minuti e questo è Mike Trump.

credo ci sia tutto di bello in questa canzone, proprio veramente dal, non so se avete sbirciato un attimino, è una novità, è uscita da poco, è questa di Mike Trump, Diet and Ride, e se avete sbirciato, se andate a farlo, vedrete, insomma, c'è un bellissimo video fatto secondo me molto bene, ma la cosa più bella è che c'è una bellissima moto che viaggia su queste strade che sono le strade americane, insomma, veramente molto bello. Adesso invece andiamo un po' indietro nel tempo, anni 80, End of the Line, The Traveling Wilburys.

Credo sia stato uno degli album più belli che U2 hanno hanno progettato, hanno realizzato. Seguo U2 da un bel po' di tempo, da quando praticamente ero ragazzino e loro cominciavano già a suonare. Insomma, Bono aveva i capelli lunghi, The Age veramente scheletrico, me lo ricordo, insomma, erano veramente agli inizi e già cominciavano a piacermi. Mi sono piaciuti da sempre, anche quando, diciamolo, Bono Vox ha cominciato a perdere un po' la voce. Però questo che abbiamo appena ascoltato, Love Is All We Have Left, è secondo me uno dei pezzi più belli che hanno fatto nella loro storia. Questo invece è Tonight Tonight, The Smashing Pumpkins.

quelli che sono i puristi o i fan dei Genesis hanno sicuramente riconosciuto Steve Hackett. Molto spesso lo confondiamo, come in questa Can Utility and the Coastliners, con quelle che sono appunto le canzoni dei Genesis.

Alexa, per esempio, assomiglia moltissimo a Ceiling by the Pound, che, di cui praticamente Steve Hackett è stato anche interprete e maggiore, come dire, compositore. Torniamo indietro nel tempo, siamo nel 68 e questa è la bellissima Wild McWither, Gently Hips, The Beatles.

0: due bellissime canzoni, una di Steve Hackett, Ken Utility and Coastliners, e questa dei Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Due chitarre favolose. I love my
1: radio. Radio Tiguglio.
2: Rock, rock, soul. My Rock and Soul.
0: Sempre l'ascolto di My Rock and Soul, Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita dall'altra parte alla, alle prese con il mixer, per darvi la possibilità di ascoltare un pezzo come questo che abbiamo preso dagli anni 80 all'83 con la voce graffiante di Mike Oldfield e il suo rock progressivo. Questa è Shadow on the Wall.

Shadow on the Wall, Mike Oldfield, che è un polistrumentista britannico che in realtà si è ha navigato così tra i vari stili musicali, tra cui il rock progressivo, ma il rock progressivo al pop rock ci è arrivato solamente veramente molto tardi, perché poi è partito dalla musica classica, insomma cosa che fanno molti artisti che poi arrivano al rock. Questi invece sono i Fleetwood Mac con Gypsy.

0: Due bellissime canzoni comprese negli anni 80, agli inizi degli anni 80, che era appunto quella di Shadow on the Wall di Mike Oldfield, e invece questa che è venuta fuori praticamente alla fine degli anni 80, stiamo parlando di Fleetwood Mac con Gypsy. Tra parentesi, ultimamente l'anno scorso è morto Danny Kirwan, che è stato praticamente il chitarrista storico all'inizio tra il 68 e il 72 di questo fantastico gruppo. Siete all'ascolto di My Rock and Soul, questo è appunto l'appuntamento settimanale in cui vi facciamo ascoltare quello che secondo noi è il rock e il soul e tutto ciò che c'è in mezzo.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Know That I'm Lonely For, un pezzo che è uscito nel 2017 e che vi abbiamo fatto ascoltare qui su My Rock and Soul.
1: Radio Tiguglio.

Motive, singolo uscito nel 1987 dall'album di debutto First, The Sound of Music dei Dan Jericho. Siamo arrivati alla chiusura del nostro appuntamento settimanale di My Rock and Soul. Gli ultimi due pezzi li abbiamo scelti proprio pop, cioè ci siamo allontanati totalmente dal nostro rock alternativo, progressivo, a volte metal, qualche volta classico, e dal soul, dall'R&B che spesso ci piace farvi ascoltare. Prima di congedarci con voi, comunque vogliamo ricordarvi che noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama My Rock and Soul, quindi proprio così come il nostro programma, e vi invitiamo ovviamente a farci visita e a mettere il vostro mi piace, così man mano possiamo aumentare sempre di più la nostra community e magari darvi la possibilità di poter, per la prossima puntata o per le prossime puntate, consigliarci qualche pezzo. Nel frattempo vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Enrico Gallotta, Faber De Vita vi salutano e vi augurano buona musica a tutti. Ciao!

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre al dialogo nel buio alle 17 del mattino, ma anche alle 4.50 del mattino in replica su Disabili International Radio in tutta Italia. E abbiamo oggi una scuola di Vercelli che è presentata dalla professoressa. Professoressa?
2: Scusi, eh?
1: Sì.
2: Dica.
1: Dalla professoressa?
2: Stefania.
1: Si è allontanata. Non fa niente, non succede niente. Le pre-registrate possono. Professoressa, adesso ci presenti i ragazzi della sua scuola e la sua scuola, intanto. Una scuola di Vercelli che.
2: Allora, noi siamo un istituto professionale per la sanità e l'assistenza sociale.
1: Sì.
2: E presento allora i miei alunni.
1: Sì.
2: Martina,
1: sentiamo.
3: Ciao
1: Martina, poi?
4: Salve.
2: Aurora,
5: ciao.
1: E questa è Aurora.
2: Poi c'è Doa.
6: Ciao.
1: Doa, sentiamo Doa.
2: Sole.
7: Ciao.
1: Ecco, buongiorno Sole, giustamente.
2: Ed Emanuele.
1: Mi pare l'unico maschietto, mi pare, alla fine.
8: Sì.
1: Bene, allora, vuole fare lei la domanda sul dialogo o la faccio io?
2: No, faccio lei.
1: Faccio io una domanda. Allora, qual è stato il momento più bello che avete vissuto in questo percorso di un'ora? Chi inizia? Ogni volta dite il vostro nome, però.
4: Sono Martina. Sì. Per me il momento più bello è stato quando abbiamo toccato le piante, abbiamo cercato di capire che piante fossero.
1: Erano vere?
4: Sì.
1: Bene.
4: Sì.
1: Confermiamo che erano.
4: Sì.
1: Perfetto. Altra persona che ci chiede, dice qualcosa?
4: Aurora.
5: Aurora. E il momento più bello secondo me è stato quello del bar, perché comunque è stato un momento di convivialità.
1: Sì.
5: Ed è strano approcciarsi a una cosa che è completamente nuova per noi.
1: Un bar al buio, insomma.
5: Esatto.
1: Non si vede tutti i giorni. Altra persona che viene adesso?
9: Sole. Per me è stato il momento più bello quando si ha un rapporto proprio di fiducia tra la guida e noi, quindi una persona che comunque non conosciamo, e il rapporto di fiducia che si instaura in questo percorso.
1: È così, il sole al buio. Bene, altra persona che ci racconta qualcosa.
10: Emanuele, vai a chiedere tu quando è il momento più bello.
1: Chi viene?
11: Emanuele,
1: vieni di tu, allora, vieni, unico
11: momento ragazzi. Più bello?
1: Sì.
11: Non lo so, è difficile perché è stato bello tutto.
1: Sì.
11: Poi dover. Guarda, penso che a me mi sia piaciuto dover usare il bastone per capire lo spazio intorno a noi.
1: Ecco, quindi per te non vedenti questo bastone. Sì, effettivamente stanno facendo molte cose elettroniche nuove, altre, però poi alla fine si torna sempre al bastone. Anch'io ho fatto tante prove, tante cose, ma il bastone purtroppo è la cosa classica che ci scandaglia il, ecco. Invece facciamo una domanda a voi tutti quanti. Per voi che importanza ha il muro per i non vedenti? Che importanza ha il muro per i non vedenti?
11: Non so cosa sia. Cosa è
1: il muro? I muri sono importanti, forse ve ne dovreste.
11: Penso di sì.
1: Sì, perché ci orientano praticamente anche per strada. Il muro con il bastone lo seguiamo e purtroppo spesso vicino ai muri ci mettono le biciclette, i monopattini, i motorini, e per noi insomma andiamo a sbattere. Quindi ecco perché il muro è una cosa importante per noi. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? Anche a me personalmente, qualche curiosità? Io sono qui a disposizione.
2: Sei cieco dalla nascita oppure?
1: Allora, sei lontana dal microfono, ora l'ho capito lo stesso.
2: Scusami, sì. Volevo sapere se tu sei cieco dalla nascita.
1: No, oppure... Io ho avuto glaucoma congenita da 6 mesi e la vista si è persa fino durante i primi dieci anni di vita. Quindi ricordo i vostri colori. Man mano che parlate, è una cosa strana. Io vi immagino, cioè voi pensereste che il non vedente vede buio assoluto o non vede niente. Chi ha visto invece come me, sentendo una voce, pensa magari il vestito com'è, oppure una maglia, per esempio, per te immagino.
2: Come mi immagini?
1: Con una maglia rosa.
2: Rosa?
1: Sì. Come ce l'hai la maglia?
2: Nera.
1: Allora non ho vinto niente. Bene,
2: non hai vinto niente.
1: È stato un piacere avermi. Dopo 3, 2, 1 che contiamo, diciamo viva dialogo nel buio e ci sentiamo magari un'altra volta, non si sa mai. 3, 2, 1.
2: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora un buongiorno a tutti quanti voi, anche se è sera, perché stiamo registrando a Dialogo nel Buio di sera con il Caffè Noir, la trasmissione che praticamente i ragazzi vanno anche a bere qualcosa con il pianoforte. Abbiamo qui Amelia. Buonasera Amelia, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Tu vai a scuola, Amelia, vero?
2: Sì.
1: Che classe fai?
2: Prima media.
1: La prima media, perfetto. Quest'anno come sta andando? Sta andando bene, sì?
2: Sì, tutto bene, me la cavo.
1: Le tue materie preferite quali sono?
2: Musica ed educazione civica.
1: Ah, ecco, quindi stasera sei venuta e hai ascoltato anche il pianoforte, giustamente.
2: Sì.
1: E allora, per te questo viaggetto nel Dialogo del Buio, come è andato?
2: È stato molto bello anche provare cosa provano i ciechi tutti i giorni.
1: Sì.
2: È stato un po' difficile all'inizio perché dovevo un po' capire come funzionava tutto, anche perché c'erano dei miei compagni che facevano un po' di rumore, ma dopo tutto è andato bene, mi è anche piaciuto molto.
1: Ti hanno fatto un po' di rispetti anche?
2: No, è stato bello.
1: Allora, tu ti sei rientrata nella parte dove c'è il boschetto. Il boschetto,
2: sì.
1: Ti ricordo che c'erano delle piante?
2: Sì, anche la guida che ci ha accompagnato ci ha fatto riconoscere vari tipi di piante, tipo c'era il bambù.
1: Sì.
2: L'alloro.
1: L'alloro. Poi il rosmarino.
2: Sì, anche.
1: Hai sentito l'odore del caffè per caso?
2: No, quello no.
1: Non te l'hanno fatto sentire. E poi sei andato anche in una casa, in una casetta dove c'erano,
2: sì,
1: dei cippelletti.
2: Sì, sì.
1: Cosa hai visto?
2: La guida all'inizio ci ha fatto riconoscere delle statuette degli animali, dinosauri, animali normali.
1: Sì.
2: E poi ci ha fatto girare un po' per la casa. Io ho riconosciuto qualche quadro,
1: sì,
2: con tridimensionale.
1: Tridimensionale. Hai riconosciuto anche un telefono per caso?
2: No.
1: Non c'è. C'era anche una tastiera del computer e altre cose. E poi siamo andati nella città. Nella città cosa hai trovato tu?
2: C'era una moto.
1: Sì, una Suzuki quella era. Poi
2: una macchina.
1: La macchina era una Panda.
2: Sì.
1: E poi hai sentito il rumore del semaforo, dei rumori.
2: Sì, c'erano i rumori delle macchine in retromarcia, semafori vari.
1: Che per noi non vedenti la città, insomma, è veramente,
2: sì,
1: pericolo. Poi sei andata al bar e lì hai trovato la musica.
2: Sì, mi è piaciuto molto il bar, anche perché non me l'aspettavo di mangiare e bere proprio qualcosa.
1: Patatine.
2: Sì, ho mangiato delle patatine e poi ho anche delle noccioline. E ho bevuto una bevanda con l'ananas, è molto buona.
1: Ecco, perfetto. Tu torneresti ancora quindi qui?
2: Sì, è stata una bella esperienza. Mi piacerebbe visitare anche altre stanze, quindi sì, ci ritornerei.
1: Da grande che vorrai fare tu invece?
2: Domanda molto difficile. Mi piacerebbe fare qualcosa che c'entra con le scienze, in particolare lo spazio.
1: Bene Amelia, hai qualche domanda ancora da fare sui non vedenti, sulla musica? Anche a me direttamente, le domande personali, non ti preoccupare, chiedimi tutto se vuoi.
2: Sì, prima ci hai fatto vedere come i ciechi leggono.
1: Sì, con la scrittura Braille.
2: Sì.
1: Ha scritto Braille, era Luigi Braille che ha inventato questo sistema 200 anni fa, e praticamente è basato su 6 puntini che vengono messi insieme. L'A per esempio è un puntino solo questo, la B sono 2 puntini così, la C sono così e la D sono in questa maniera invece. La G di Giuseppe invece sono 4 puntini. Su questi 6 puntini è fondato tutto l'alfabeto e anche la musica. Per esempio la D vuol dire Do, la E vuol dire Re, eccetera, eccetera. Però adesso che tu hai detto questa cosa, io ti farò un regalo a fine.
2: Grazie.
1: Ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
2: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche in questo giorno siamo a Dialogo nel Buio, però in versione serale. Infatti è una versione che stiamo registrando di sera, ma andrà in onda di mattina naturalmente, e abbiamo tre amici che sono venuti a trovarci al Dialogo nel Buio, ma anche al Caffè Noir, un programma che viene fatto il sabato sera in genere con cocktail e l'altro. Allora sentiamo le voci di
2: Ana
1: e poi
3: Alanna,
4: Nicola
1: e Nicola. Allora parliamo di intanto con Ana. Ana, com'è andata questa passeggiata al buio e poi com'è andata la consumazione al bar?
2: Io sono una persona che adora camminare nel buio e posti buio in generale, quindi questa esperienza per me è stata molto gradevole in generale.
1: Quindi cioè, diciamo che l'hai fatta a occhi chiusi.
2: Sì, ad occhi chiusi.
1: Non hai avuto paura di niente.
2: Per l'esperienza in generale mi sono divertita molto, sì. Specialmente quando dovevo lanciare il bastone in giro e riaccogliermi con i miei compagni.
1: Certo.
2: Per il bar,
1: sì,
2: è stata una bella esperienza, su. Le noccioline e patatine erano buone.
1: Sì.
2: Il succo, o dire bevanda analcolica, era molto buona.
1: Sì.
2: Solo quando mi sono rovesciata addosso, quindi
1: okay,
2: oltre a quello va bene, ma quello è il bello dell'esperienza.
1: E l'incidente di percorso che c'è stato, allora. Bene, passiamo il microfono ad Anna.
3: Allora, ecco.
1: Perché invece com'è andata la passeggiata?
3: Un'esperienza inaspettata intanto, perché sì, non avevo mai provato a immedesimarmi
1: nell'oscurità sì,
3: e con tutti i tranelli che ci possono essere. Io per esempio mi sono orientata molto poco,
1: sì,
3: e ho avuto qualche difficoltà appunto a capire dove fossi. Mi sono fatta aiutare un po' da rumori di sottofondo.
1: Ecco, ti sei accorta che all'inizio, dopo la prima camera, c'era una foresta, un boschetto?
3: Assolutamente sì.
1: E gli uccelli erano veri o naturali?
3: L'albero abbiamo scoperto che era vero.
1: L'uccello no,
3: forse era registrato. Rimane un mistero. Non abbiamo le prove.
1: Le prove no, però sa che erano registrati. Invece gli altri rumori, quelli del traffico, secondo te?
3: Quelli del traffico, e la cosa più difficile è stata il marciapiede per me.
1: Sì, quello vicino alla macchina.
3: Sì,
1: praticamente
3: sì,
1: quasi tutti ci vanno a sbattere.
3: Sì, sì. Ma è un'esperienza emotivamente profonda, una bella esperienza, una bella occasione per ricordarci anche a volte che le difficoltà diventano invece motivo di superazione.
1: Sì, ebbene, e invece al bar com'è andata la parte musicale?
3: Inaspettata, è stato divertente appunto, soprattutto con l'accompagnamento musicale.
1: Sì.
3: Ma anche lì, un'esperienza unica.
1: Cosa hai bevuto tu?
3: Cappuccetto rosso.
1: Cappuccetto rosso, hai riconosciuto che c'è nel cappuccetto rosso? La nonna, il lupo, che c'è?
3: Ci stavo rispondendo anche, ci stavo pensando.
1: No, perché io non sono cioè io non bevo niente, bevo solo acqua, quindi
3: c'era nel cappuccetto rosso, c'è fragola, sciroppo di fragola, succo d'arancia e basta.
1: Analcolico. Bene, allora andiamo a Nicola a questo punto. Eccoci qua con Nicola.
4: Ciao
1: Nicola, allora per te com'è andata questa passeggiata al Dialogo nel Buio?
4: Sì, diciamo che all'inizio è stato un po' sentirsi fuori orbita, no? Un po' confuso, frastornato, però dopo alcuni minuti sono riuscito a orientarmi e a ambientarmi nella nuova situazione, qualcosa di profondo che consiglio a tutti.
1: Ecco, il punto più bello qual è stato?
4: Il punto più bello è quando mi sono reso conto che riuscivo a orientarmi, ad andare da solo. Quello è stato il punto più bello.
1: Quindi,
4: per come sensazioni mie, cioè, la cosa che mi ha colpito,
1: sì,
4: è che si è enfatizzato tantissimo l'udito.
1: Sì. Sì. E anche il tatto, diciamo che.
4: Sì, per a me l'udito tantissimo, infatti alcuni suoni, alcuni rumori erano che proprio forti. Sì.
1: Che non ci fai caso, in genere invece ci ha fatto caso. Sì. Veniamo alla parte del bar allora, dove.
4: Sì, il bar era il mio spauracchio, diciamo, perché poi sì. Leggendo il percorso mi sono sempre domandato come se fossi in grado di mangiare e bere al buio, sì, un qualche cosa di nuovo.
1: Sì.
4: Un qualche cosa che penso che completi, cioè dia un'ulteriore vista finale, cioè, al percorso.
1: Tu cosa hai bevuto, Nicola?
4: Io ho cappuccetto rosso, pure io.
1: Anche due cappuccetti,
4: sì,
1: rossi.
4: Sì, in realtà tre.
1: Allora, avete qualche domanda da fare che non avete evaso durante la passeggiata? Qualche curiosità anche sulla parte musicale, visto che Giuseppe è un musicista, anche io sono un musicista, qualche domanda anche a proposito della...
4: No, io no. Anna, tu hai qualche domanda da fare?
2: Non credo.
1: Sì. Ok. Bene, allora ci salutiamo qui, insieme contiamo al contrario da 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
4: viva dialogo nel buio.
2: Qualcosa.
1: Va bene, dialogo nel buio. Ciao ragazzi.
4: Ciao. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi simpaticissimi che si presenteranno. Allora, il primo è
2: Asia.
1: Ciao Asia, buongiorno. Poi
3: buongiorno.
4: Jadira, buongiorno.
1: Buongiorno anche a Jadira. E poi
5: io sono Nina.
1: Nina. E poi
6: Luna.
1: Abbiamo anche Luna. Perfetto, allora iniziamo dalla prima di voi. Com'è andata la passeggiata al buio? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto?
2: Allora, mi è piaciuto quasi tutto. La parte più difficile è stata il ponte, perché mi è caduta la bacchetta.
1: Ah, hai perso il bastone?
2: Sì, però dopo sono riuscita a riprenderlo.
1: Ma il ponte, poi il bastone era bagnato oppure era asciutto?
2: Era... No, era asciutto.
1: Era asciutto, meno male.
2: Meno male.
1: Non è successo niente. E poi andando avanti, invece, cosa è successo?
2: Sono andata a sbattere contro il muro.
1: Ah, ecco. Anche noi non vedenti andiamo a sbattere contro il muro, sì. Poi?
2: E poi la signora ci ha portato in un tavolo dove ci ha fatto giocare a palla. Quella è stata...
1: La palla sonora?
2: Sì.
1: Era una palla con i campanelli dentro.
2: Sì.
1: Dopodiché?
2: Dopodiché siamo andati nella città.
1: Sì, e lì avete sentito un sacco di rumore, vero?
2: Un sacco, ma proprio un sacco. La parte più rumorosa è stata il mercato.
1: Il mercato, sì?
2: Sì, perché urlano tutti.
1: Sì, il mercato tutti urlavano, ma hai riconosciuto qualche frutto al mercato?
2: Sì, ho sentito il limone, l'arancia,
1: ecco.
2: Il fico.
1: Il fico, forse il cetriolo,
2: sì.
1: I fichi, è difficile che ci siano di questi tempi. Poi invece alla fine al bar hai bevuto qualcosa tu?
2: Sì, ho bevuto una Coca-Cola zero, cioè una Coca-Cola normale.
1: Tu non sai se era zero oppure no.
2: Non ho capito niente.
1: Perfetto, allora passiamo il microfono adesso a
2: Jadira.
1: Invece per te com'è andata?
4: Allora, per me è andata bene, mi è piaciuto tutto. Per me quello che è stato più difficile, cioè non più difficile, difficile, è stato tipo vedere, cercare le macchine, le moto, il mercatino, basta. Però sinceramente mi è piaciuto tutto, a volte sono andata a scontrarmi contro il muro. Io e la mia amica ci siamo dati un po' di testate.
1: Però vi siete divertite.
4: Sì.
1: Al bar cosa hai bevuto tu, Jadira?
4: Una Coca-Cola.
1: Anche tu la Coca-Cola?
4: Sì.
1: Passiamo adesso a
4: Nina.
1: Mina.
5: Ciao.
1: Ciao Mina, la grande cantante. Dici Mina, cosa hai visto di bello in questo dialogo?
5: Non ho sentito.
1: Cosa hai visto di bello in questo dialogo? Cosa hai sentito, percepito? Ti sei divertito?
5: Praticamente è stato tutto bellissimo.
1: Sì.
5: Mi è piaciuto in particolare tipo la città, il bar, perché c'erano un sacco di rumori e anche tipo dentro il bar si sentivano anche tutte le persone che chiacchieravano.
1: Cioè.
5: E di solito quando entro in un bar non faccio così tanto caso ai rumori, alle conversazioni.
1: Invece qui hai aguzzato le orecchie.
5: Sì.
1: E cosa hai bevuto tu invece al bar?
5: Sempre la Coca-Cola.
1: Ah, ma tutti sono andati a fare. Sentiamo invece infine Luna cosa ci racconta.
6: Vai Luna. Allora, a me soprattutto è piaciuto il ponte, perché mi sono divertita che traballava tutto.
1: Però non sei caduta.
6: No. E poi anche molto le erbe aromatiche, perché mi piacciono molto.
1: Quindi hai sentito l'odore del rosmarino, dell'alloro?
6: E anche la palla, però di meno.
1: Ah, ti è piaciuta anche la palla sonora?
6: Sì.
1: E invece al bar hai bevuto?
6: Una lemon soda.
1: Ah, ecco, finalmente qualcuno che beve qualcosa di diverso. Sentite, ma voi avete fatto delle domande alle guide, anzi alla guida che si chiama Rosanna, mi pare, vero?
2: Sì, abbastanza l'abbiamo fatta.
1: Avete ancora qualche domanda da fare a me sulle disabilità visive, sui non vedenti? Avete mai incontrato un non vedente per strada, voi per caso?
2: Sì.
1: Ah, ecco, quindi non è nuova la cosa.
2: No.
1: Per voi, secondo voi, i non vedenti per forza devono avere un cane o un bastone?
2: No, tutte e due, cioè possono avere tutte e due.
1: Ci sono alcuni non vedenti che sono molto legati ai cani e ci sono dei non vedenti legati al bastone. Avete qualche altra domanda da fare?
2: Ma per attraversare la strada come fate?
1: Allora, per attraversare la strada ci dovrebbero essere dei semafori che sotto...
6: Quindi
1: hanno un bottoncino, si preme e dovrebbe sentirsi un suono quando, che avete sentito anche nella città. Quando c'è quel suono noi possiamo attraversare, le macchine si dovrebbero fermare, se si fermano un po' più se stare attenti. Qualche altra domanda, qualcuno?
5: Io ti volevo chiedere, tipo,
1: tu sei Nina?
5: Nina, sì, sì. Sono Nina. Quando forse, cioè, quando tipo ti devi vestire oppure scegliere gli abiti da mettere, come fai a capire come sono, che colore sono?
1: Ecco, allora ti dico subito, allora in genere ci facciamo consigliare, allora, perché poi c'è anche il fatto del non vedente dalla nascita e il non vedente che non vede da un po'. Io sono un non vedente che ha visto, quindi per esempio a te ti immagino vestita di azzurro, non so perché, magari ho sbagliato, però per esempio io so che oggi sono vestito con il jeans e sono con una maglia grigia, per esempio. Ecco, perché comunque so i miei vestiti quali sono e man mano chiedo agli amici che vedono, ah, come si sta col grigio e con l'azzurro, io lo so perché li ricordavo già quando vedevo, però i non vedenti assoluti devono fidarsi ciecamente di quelli che consigliano gli altri. Bene, ancora una domanda, c'è qualcuno?
7: Io.
1: Sì.
7: Ma cioè, tipo, per attraversare la strada,
1: sì,
7: c'è il pulsante sotto, però non c'è sempre, a volte non va. Cosa fate in quel caso?
1: Allora, ci affidiamo sperando che arrivi qualcuno che aspettiamo che tutte le macchine sono ferme e quindi sappiamo che in quel caso è verde per noi, oppure spesso capita che qualcuno ci dà una mano e ci dice vuoi essere aiutato ad attraversare e noi diciamo gentilmente sì, grazie. Per esempio nella zona dove abito io tutti i semafori sono rotti, non so perché, c'è vicino una discoteca e i ragazzi della discoteca la notte bevono e poi rompono i semafori e noi siamo messi fuori. Allora ragazzi, è stata una bellissima conversazione, io vi ringrazio, noi contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1...
8: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie ragazzi!
0: Disabili International Radio presenta
9: The Big Bang Theory, presento stamani. Buon giovedì, benvenuti, buongiorno, le 5 da qualche istante.
0: Il gallo di Simone.
9: Sì.
0: Il gallo di Simone.
9: Il gallo di Simone.
0: Il ritmo.

Ragazzi miei, sì, parleremo di The Big Bang Theory e lo sapete, nei miei programmi spesso parliamo di serie televisive e film, delle loro trame, ma stavolta non solo quello, parleremo anche del dietro le quinte, anche a livello storico, e di soldi, di cash. Quanto chiedevano Raji e Howard per a cada puntata, ogni puntata? Tra poco ne parliamo, benvenuti, buongiorno all'alba. Le giornate si stanno accorciando, è vero che insomma siamo le prime ore dell'autunno, si stanno accorciando un sacco, però. Meglio, meglio, dai, forza su, meglio. Non guardiamo sempre i lati negativi, eh.

The Big Bang Theory, torniamo a parlare di loro, ma non per una nuova costola, non per un reboot, ma parliamo dell'economia di questa serie televisiva, di questo cult. The Big Bang Theory, Tempo Zero Everyday, Due Bagnini e tutti i format di Tempo Zero che da questa settimana ripartono con il loro compleanno. E a livello artistico, Simone Papini che ci compie, vi compie 15 anni di attività artistica. Benvenuti, ben trovati ancora. Parliamo di The Big Bang Theory. Allora, The Big Bang Theory è partito nel 2008. Questa serie televisiva partiva un po' in sordina, nel senso che comunque vi ho provò, no? Voglio dire, questi geni, questi quattro, ecco, Leonard, Sheldon, i due protagonisti, tra l'altro i due coinquilini, Raji e l'indiano per eccellenza, che appunto era la persona che meno da collocare effettivamente, questa persona che anche a livello comunque culturale portava anche lui la sua vita a livello proprio personale, e poi c'era Howard, l'amico ebreo, ecco. Sheldon sicuramente è il protagonista. Pensate che non doveva essere lui, ma Leonard, cioè il personaggio che interpretava Leonard doveva essere lo Sheldon di turno, e invece Jim Parsons, ecco. Comunque siamo nel 2014 e gli attori di Sheldon e Leonard sono i più pagati nella serie televisiva. Gli altri protagonisti, quindi parliamo degli altri due, dei nerd, quindi chiedono di essere comunque pagati il giusto per quello che valevano, anche perché questa serie televisiva era completamente esplosa. È vero che sono trascorsi dal termine di questa serie televisiva 2019 dei begli anni, ma nel 2014 era veramente il periodo di gloria. Quindi gli attori di riferimento di Raji e quindi dell'amico ebreo decidono di farsi pagare, non che prima non lo fossero, ma pagati proprio per oro, quanto pesavano, tanto valevano. Per la produzione però c'era un problema: Jim Parsons, tra l'altro, era il compagno, attualmente marito, del produttore, e Leg Galidi, cioè colui che interpreta Leonard, sarebbero dovuti essere i più pagati, $320,000 ad episodio. Quindi gli attori che interpretano Sheldon, Leonard e anche Penny non doveva essere la biondina svampita, un po' quella ignorantella a livello di nerd, ma che poi risolveva i problemi. $320,000 a puntata, ma Howard e Raji, cioè i loro rispettivi personaggi...

gli altri due, Howard e Raji, intorno ai $110,000 a puntata. Un bel divario. Ecco, dovremmo parlare magari anche di vertenze sindacali in questo caso. Quindi che cosa decidono? I due protagonisti, quindi, che interpretano Raji e quindi Howard, dicono ok, va bene. Allora noi, se non ci pagate per quanto vogliamo noi, noi prendiamo e ci togliamo dalle scatole e quindi dalla serie. Altro che vertenza sindacale, pensate che i due chiesero $1,000,000 a puntata, tant'è che Warner Bros. Disse, vabbè, perfetto, ascoltatemi, neanche ci perdiamo tempo, tra virgolette, o firmate il nuovo contratto con quello che noi vi stipendiamo, ecco, oppure Raji e Howard sono fuori dalla serie. Gli sceneggiatori di The Big Bang Theory, ormai si avvicinava all'ottava stagione, quindi l'anno 2015, iniziarono quindi a creare delle puntate per la premiere dell'ottava stagione senza Raji e Howard. Loro praticamente diventano un po' come il gatto di Schrödinger, ve lo ricordate l'esempio? Lo portava nella quarta stagione Sheldon alla solita Penny. Ecco, se magari doveva essere proprio innamorata di Leonard, poteva saperlo soltanto se riusciva a vivere una realtà parallela con il suo Leonard. Quindi non, finché la scatola non si apre, non si può sapere ovviamente se appunto il gatto di Schrödinger è vivo oppure morto. Quindi Raji e Howard, i loro personaggi, avrebbero vissuto un po' la stessa sorte nell'ottava stagione. Siamo veramente certi quindi che Warner Bros., ormai lo sappiamo perché siamo nel futuro, ma nel 2014, beh, insomma, siamo veramente certi che Warner Bros. Avrebbe comunque, sarebbe scesa a patti e quindi avrebbe eliminato i due protagonisti, perché comunque gli attori di Raji e Howard sapevano perfettamente che potevi anche togliere dalle scatole o comunque eliminare i personaggi forti comunque di Howard e Raji. Ma come avresti potuto fare? Sì, gli sceneggiatori sarebbero stati bravissimi a togliere i due protagonisti dei quattro, tra l'altro dei quattro nerd, ma valeva la pena? Tant'è che a questo punto la Warner Bros. Cede e dalle successive stagioni, quindi dall'ottava stagione, sia Howard che Raji arrivano ad essere stipendiati a puntata $750,000. Hai capito dei Big Bang Theory quanti soldi muoveva e muove ancora con il suo merchandising?

The Big Bang Theory è per eccellenza la serie televisiva cult, sì, per i nerd. Io ho scoperto anche, tanto per dire, i film e comunque anche i manga, perché loro erano appassionatissimi dei supereroi, grazie appunto a The Big Bang Theory. The Big Bang Theory che partiva, pensate, la prima stagione, quindi parliamo del 2007-2008, con delle repliche, ossia venne mandata in onda da Warner Bros. Le prime 10 puntate, poi a ripetizione, non soltanto per lanciare questa nuova idea di serie televisiva, quindi di situation comedy basata appunto su questi geni, su questi nerd, ma non si resero conto invece poi, tra l'altro, che al di là del podcast, al di là delle repliche settimanali che venivano riproposte, che attorno a loro si stava creando veramente un caso mediatico. Oh ragazzi, The Big Bang Theory è semplicemente una delle serie più grandi mai viste prima. Sheldon è un personaggio che non si dimentica mai. Ciao Federico. No, non puoi dimenticarlo. E poi c'è Franco che scrive: Howard e Raji, due personaggi completamente diversi, ma insieme erano una coppia fantastica. Le loro scene mi hanno fatto morire dalle risate. Io ci facevo l'alba, devo ricominciare a guardarlo per la 14ª volta. Accidenti! Io pensavo che le mie 8 volte fossero state il record, di The Big Bang Theory. Devo ricominciare anche io a fare la maratona. Io lo dico sempre, The Big Bang Theory non era solo una situation comedy, era una compagnia quotidiana. Quando è finita mi è mancata davvero l'aria. Ciao Monica. Sì, perché poi all'epoca andava in onda anche in replica appunto su Sky, perché i diritti ce l'avevano quelli di Mediaset. Partiva da lì, tra l'altro, e poi da Sky. Ecco, però poi le piattaforme televisive fino a metà del 2022, quindi parliamo di Netflix, che ora non detiene più i diritti, ma è in altre, come Prime Video piuttosto che HBO, ecco, non ce n'erano nelle piattaforme. Considerate che io l'ho comperata, Cioè io l'ho comperata su una di queste piattaforme, così se scadono i diritti a me comunque rimane il pacchetto in Reloaded. Sheldon che cerca di capire le emozioni umane è patrimonio dell'umanità. Ciao Filiberto, è vero. Leonard, Sheldon, Penny, Raji, Howard, Bernadette e Amy. Impossibile scegliere il personaggio migliore, ognuno aveva qualcosa da rendere la serie speciale. Sì, è per questo motivo, appunto, come parlavamo e come raccontavamo poco fa, è impossibile quindi che Raji e Howard venissero, insomma, no, tolti, e un compenso economico sicuramente ci doveva stare. E pensare che dietro quelle risate c'erano anche contatti, ma anche trattative e cifre da capogiro. Alla fine quel personaggio valevano oro. Sì, è vero, Emanuel. E poi Howard e Raji non sarebbero stati loro stessi, Raji senza Howard, e nemmeno coppie comiche spettacolari. Ogni volta che passa una puntata di The Big Bang Theory mi fermo a guardarla, anche se l'ho già vista 10 volte. Questo significa essere una grande serie. Ciao Mark, è vero, le cose belle. E che riusciva a parlare di scienza, amicizia, amore e vita quotidiana senza diventare mai pesante, e poi faceva ridere da morire. Io lo seguo anche su Facebook, sì, perché c'è la pagina ufficiale, è vero Albert. Poi Basinga, già, certo, il nostro Sheldon. Per me Sheldon Cooper resterà uno dei personaggi più iconici della televisione. Quando c'è la nuova puntata, una nuova stagione di C'eravamo tanto, non lo so, Sara, non lo so, anche perché la nuova serie La Costola, quindi che è in onda in HBO, ecco, per intenderci, sì, funziona, è al primo posto, ma trainato sicuramente dalla madre, ecco, da The Big Bang Theory. Perché questa storia del pasticciaccio a livello di spazio temporale, sì, ma non ce la ricorderemo probabilmente. Cioè loro molto bravi, gli antagonisti che diventano protagonisti, questo sicuramente sì, però insomma ricordarsi le battute, rivedere e rivedere le piattaforme e cercare la piattaforma come magari milioni di noi stanno facendo, hanno fatto come Big Bang Theory.

0: Vedi quanti amanti di The Big Bang Theory che ci sono, meraviglia, è una delle serie televisive che ha fatto veramente cult la storia. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Giuseppe, il nostro grande Giuseppe Cesena dall'altra parte del video, ve lo vedo pronto, perché adesso tocca a voi, tocca a lui e ai grandi protagonisti e quindi i nostri colleghi. Con me ci sentiamo martedì. Ragazzi, ma sapete che sta per finire settembre? Mamma mia, va bene. E noi ci invecchiamo tra un appuntamento e l'altro qua, veramente. Disabili International torna martedì, che sarà un 29 settembre, c'era anche la canzone, eh? Poi ne parleremo. Ciao ragazzi, buon weekend, perché con me il weekend inizia prima.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi 7 dicembre 2025, in Artisti di Stefano Manenti, nel ricordo di un grande artista, Sandro Giacobbe. A te la linea, Stefano.
3: Un saluto a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti, grazie Antonello Santoni alla regia, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo immediatamente per tutto il suo mega lavoro che svolgerà durante questa ora insieme. Ecco, ci ha introdotto come al solito, come ogni puntata, questa è la settima puntata di Artisti di Stefano Manenti, Sandro Giacobbe. Ci scusiamo con tutti gli amici che in molti aspettavano la puntata su Michael Jackson, che sarà rimandata la prossima settimana, ma ci sembrava doveroso fare un grande omaggio a questo artista che venerdì scorso ci ha lasciati. E quindi Sandro Giacobbe, dopo un periodo comunque di lotta contro un male molto forte, è volato in un'altra dimensione, lasciandoci però in eredità tanti successi. E come mi piace dire, poi alla fine gli artisti in realtà non muoiono mai, perché ci lasciano in eredità le loro composizioni e le loro emozioni. Quindi, per ricordare Sandro Giacobbe, i suoi 50 anni di carriera, vi proporremo una sorta di scaletta di brani che hanno comunque segnato la sua storia musicale e la memoria di tanti ascoltatori. E chiedo a chi ci sta ascoltando naturalmente, se hanno voglia, no? di inviarci un messaggio vocale o scritto al 392 4597 945. Lo ripeto con molta calma: 392 4597 945.

questo punto, se la regia è d'accordo, io farei ascoltare il primissimo brano in scaletta.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Abbiamo ascoltato Signora Mia, proprio che parla di un amore giovanile e di una infatuazione per una donna più grande, con un tono, come dire, malinconico e a volte nostalgico, che ricorda la purezza dei sentimenti e in qualche modo la consapevolezza che quel legame probabilmente non potrà durare per sempre, ma esprime un'ammirazione quasi riverente per questa signora che in qualche modo ha segnato un momento importante della sua vita. E beato lui, insomma. E, come dire, un classico esempio proprio della vena cantautorale, proprio romantica, di Sandro Giacobbe, e tipica proprio degli anni 70. Come mi scrive la regia, in questo brano è stato presentato al Festival Bar del 1974. È un bellissimo brano, ma insomma adesso continueremo proprio a ripercorrere un po' la carriera in un modo certamente molto stretto, molto veloce, di Sandro Giacobbe, proprio per ricordarci che comunque è proprio vero, gli artisti non muoiono mai, assolutamente, grazie a quello che ci hanno lasciato. 392-4597-945 è il numero magico di Danto Radio per lasciare il vostro messaggio, anche il vostro ricordo per un artista così importante della nostra storia proprio cantautorale. E quindi niente, posso chiedere alla regia se c'è un messaggino, se c'è qualcosa. La regia mi dice sì, e quindi ascoltiamone uno.
4: Buona domenica sera a tutti gli ascoltatori di
3: arriva,
4: Danto Radio.
3: Arriva.
4: E stasera come artista c'è il compianto Sandro Giacobbe, che mi ricordo quando ero ragazza e la canzone Sarà la nostalgia l'avremmo cantati tutti quanti anche ancora oggi. E ricordo anche nel 74 quando cantò Signora Mia. Poi ci sono anche Gli occhi verdi di tua madre, è una canzone che mi piaceva tanto, anche quella. E altri tanti, insomma, ne ha fatti tantissimi. Comunque, diciamo, queste sono quelle tre canzoni che mi sono sempre piaciute di più. Più di tanto, appunto, non so dire adesso perché ero preparata per un altro cantante. Comunque, vi saluto e alla prossima. Ciao, ciao, da Donatella.
3: Cara Donatella, sì, hai perfettamente ragione, ti abbiamo cambiato le carte in tavola proprio all'ultimo momento. E ricordiamo che l'artista doveva essere Michael Jackson, ma lo troveremo la prossima settimana, ma ci sembrava assolutamente doveroso dedicare questa puntata a Sandro Giacobbe. E ci hai ricordato Signora Mia, che abbiamo appena ascoltato, ma ci hai anche ricordato il prossimo brano, che si chiama Gli occhi di tua madre.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Che belli gli occhi di tua madre, appunto parla di un amore giovanile tormentato dove il protagonista, come avrete sentito proprio dal brano, confronta la sua relazione con la saggezza e, come dire, la purezza degli occhi di una madre, usando proprio lo sguardo materno come metodo di giudizio per, come possiamo dire, per il suo sentimento, quel sentimento che va a esplorare la perdita dell'innocenza, il passaggio del tempo e il legame indissolubile tra madre e figlio, con una melodia meravigliosa, malinconica, che ci aiuta un pochino a enfatizzare la riflessione profonda. Io voglio ringraziare Pina che ci scrive da Lucca, dove dice: di Giacobbe ho un ricordo, è capitato più volte, perché lei è siciliana, a Giardini Naxos ma anche a Taormina negli anni 80. Bellissimo questo ricordo, sentite: avevo una borsetta di cuoio con tutti gli autografi degli artisti che riuscivo a raggiungere durante le manifestazioni, e c'era anche il suo. Bellissimo, bello, bello, perché come noi, no? Tecnologia. Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Scusate, probabilmente sono scomparso. Ecco, quindi io non so da dove debba riprendere, però ecco, allora grazie regia. Allora, parlavamo appunto di Pina, che aveva tutte le firme e tra l'altro assolutamente anche la firma di Sandro Giacobbe. E, bello, bello, grazie Pina per avercelo ricordato. So che abbiamo dei messaggi.
4: Un saluto a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo. Una serata a Sandro, dedicata a Sandro Giacobbe, era assolutamente inevitabile, perché è uno che un artista che ha dato tanto alla musica italiana, e la sua grande forza è stata sempre quella di scrivere dei testi semplicissimi, di una immediatezza straordinaria ma altrettanto efficaci, la dimostrazione del fatto che non c'è bisogno di essere dei filosofi o dei letterati per arrivare al cuore della gente. E io ricordo un aneddoto: quando ero un bambino, lui credo che fosse a Sanremo, presentò una canzone, Vorrei, in cui disse, mi colpì questo verso in cui disse: io vorrei cambiare il mondo, ma è il mondo che cambia me, il mondo cambia me, dice la canzone. E questa cosa mi colpì, io dissi tra me e me, ero piccolo, e pensai: io farò di tutto per evitare che il mondo mi possa cambiare. Chiaramente Sandro Giacobbe, che come uomo ne sapeva di più di me, sapeva esattamente di cosa parlava, e quindi poi nel corso della vita anche su quel verso ho dovuto dare ragione a questo artista indimenticabile. E quindi ringrazio anche Tanto Radio per questa serata dedicata a Sandro Giacobbe. Un abbraccio e grazie, alla prossima.
5: Ciao a tutti, sono Francesca e vi voglio ringraziare per questa serata dedicata a Sandro Giacobbe.
3: Allora, cominciamo a stabilire delle regole. Cari amici, voi sapete che lo speaker in questione c'ha la lacrima facile. Io già ho fatto le mie brutte figure anche ultimamente con la Vanoni, non intendo replicare con Sandro Giacobbe, quindi so tremendi sia Amedeo che Francesca, che guarda te dove mi vanno a colpire, ecco, che Dio vi benedica, insomma, ecco. Ecco, poi dall'altro c'era Pina che mi scriveva un'altra cosa, dice: se non sbaglio, Sandro Giacobbe faceva parte, assolutamente sì, della Nazionale Cantanti, e tra l'altro ha giocato a Giardini Naxos in quegli anni. Sì, Pina, ho fatto una piccola ricerca, poi c'ho la regia che mi conferma, quindi assolutamente sì. E non a caso per il funerale Gianni Morandi si è molto commosso, e sappiamo che Gianni Morandi insieme a Mogol è stato, insomma, tra gli ideatori di questa Nazionale Cantanti. Bene, no, non voglio cadere nelle vostre trappole, non mi sentirete piangere neanche in questa puntata, quindi, anzi, no, neanche soprattutto in questa puntata, quindi direi alla regia, non di Caserta ma di Sorso, la regia, di andare avanti col prossimo brano.

0: amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
1: State ascoltando Artisti.
2: Poesia, poesia. 1976, Il mio cielo, la mia anima, che viene pubblicato come singolo e poi incluso in diverse raccolte. E è una dichiarazione d'amore intensa, dove l'amata diventa cielo e anima, simbolo di totalità e fusione sentimentale. Leggo ancora Pina che dice: Sandro Giacobbe era un po' siciliano, il papà della provincia di Catania, a 15 km da Giardini, Giardini Naxos. Erano canzoni che ascoltavamo di notte in spiaggia, stuoia e radiolina. Mamma mia, fantastico. E non sapevamo di essere felici. Poi mi scrive: vabbè, basta, che mi viene il magone, dillo a me, capito, che già mi sto asciugando le lacrime per non far sentire che mi sto assolutamente emozionando, ma come dice la mia regia e il mio amore di radio, che è tanto radio, dice, ma alla fine che ben venga la nostalgia, che ben venga l'emozione, insomma. E so che c'è, io ho detto poi una parolina magica, ma probabilmente la diremo dopo. So che ci sono dei messaggi, almeno ascoltiamone uno almeno.
3: Buona serata Stefano, buona serata Antonello e Daniele Regia, buona serata a tutto il gruppo di Ando Radio e a tutti gli amici in ascolto. Allora, vorremmo dare un contributo per Sandro Giacobbe. E allora, Sandro Giacobbe era un artista che ha saputo toccare i cuori con le sue parole e la sua musica. La sua voce e le sue canzoni rimarranno sempre nel cuore dei suoi fan. Un ricordo speciale che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Vorremmo ricordarlo con il brano Il Giardino Proibito. Grazie a tutti, buona serata. Stefano, ti sostengo e ti faccio compagnia con la commozione. Ciao.
2: Beh, grazie.
3: Un saluto alla Amedeo e Francesca da parte nostra, ciao.
2: Grazie di cuore Maurizio, insomma, ho bisogno di essere sostenuto nelle lacrime, nella commozione, ma soprattutto nella nostalgia. E ascoltiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Evviva! Questo è il brano che io canto tutte le sere al karaoke, nelle mie serate, nel momento in cui c'è veramente l'opportunità di farlo. E però a questo punto direi di andare avanti, perché caspiterina, insomma, diciamo che le lancette dell'orologio stanno andando verso la fine della puntata. Abbiamo ancora 25 minuti, ma ci dobbiamo sbrigare. Quindi, cara regia, io ricordo il 392-4597-945 e vi chiedo veramente con il cuore di dire la vostra su Sandro Giacobbe e sulla sua musica, e poi direi andiamo avanti con un messaggio.
4: Ragazzi, buonasera a tutti, io sono all'ascolto e purtroppo la morte di Sandro Giacobbe ha toccato un po' tutti, devo dire, sono rimasta veramente di brutto, per non dire altro. La canzone Gli occhi verdi di tua madre, secondo me tratta l'innamoramento di Sandro Giacobbe della madre di qualcuno. Si è beccato proprio una cotta per questa madre di questo qualcuno o di questa qualcuna. Bene, un salutone a tutti, ciao da Iole.
3: Grazie Iole, grazie veramente. Vogliamo ricordare del programma di Iole ogni domenica dalle 8 alle 8:30 su Danto Radio, quindi Style Rock, quindi per chi come me ha voglia di roccheggiare la mattina, quindi roccheggiamo, quindi attenzione a come ci esprimiamo, insomma, perché poi di mattina, insomma, possiamo fraintendere, quindi c'ho la regia che mi ride in cuffia come un pazzo, ha capito che cosa volessi dire, però roccheggiamo, quindi andiamo avanti con Sandrissimo. Vai Sandro.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
2: Evviva, evviva Sandro Giacobbe, abbiamo un bellissimo messaggio lasciato al numero 392-4597-945. Chi è? Chi c'è?
3: Posso cambiare un'abitudine, amici e persone, dove le abiti, la dolce nostalgia di un bacio.

0: All'età di 14 anni che ascolto questi brani meravigliosi di La Crepa, di Paolo Sacconi. Sempre belli, sempre di moda, sempre ascoltabili, arricchiabili, sempre, sempre, sempre. Buon viaggio, Sandro!
1: Che meraviglia aver ascoltato dal vivo quello che noi stiamo trasmettendo. Grazie Maurizio, grazie Giusy, e poi il viaggio veramente che auguriamo a tutti i nostri artisti che piano piano ci stanno lasciando. Come è giusto che sia così, io do un grande grande abbraccio a Iole, ricordandovi che ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza appunto conduce la sua rubrica Rocchettara su Danto Radio. E adesso abbiamo un brano meraviglioso scritto a quattro mani con Toto Cutugno, e sentite un po' che chicca meravigliosa del 1990.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era il 1990, ma a questo punto io non vorrei fermarmi, vorrei andare oltre al 2012 ascoltando Tutta la vita.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tutta la vita, perché la notte è già finita, e allora se tutta la notte è già finita, ci serve solo un bacio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
2: Che meraviglia, che meraviglia. Io più ascolto la musica di Sandro Giacobbe, più continuo ad innamorarmene, quindi insomma, tra l'altro questo poi è stato un brano importante, proprio nato dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, dove tutti i proventi sono stati destinati proprio ai figli delle vittime. Io mi scuso con il prossimo programma che in qualche modo, no, sarebbe dovuto andare in onda dopo Artisti. Siamo incredibilmente in ritardo, ma cerchiamo di recuperare. 2021, vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Siamo arrivati alla fine, però ascoltiamo l'ultimo brano, un brano che è un brano recente, incluso nell'album Signora mia, sapessi, 50 volte ti ho sognata, quindi un brano affettuoso che secondo me non ci sono parole per descriverlo. Lo ascoltiamo e poi vi saluto in un modo speciale e particolare.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grazie per questa selezione che ha reso omaggio, come scrive la mia regia, un artista che ha saputo raccontare l'amore e la vita con parole gentili e melodie indimenticabili, lasciando un segno profondo assolutamente nella musica italiana. E grazie veramente di cuore a Danto Radio, perché ancora una volta mi ha fatto sentire a casa, mi ha fatto sentire in famiglia. E con l'occasione spero che la regia sia pronta a mandarmi un messaggino, perché so che mi ha detto te devo mandare un messaggino da leggere, quindi ecco, sicuramente è pronta e sta arrivando, perché vedo che scusate, metto gli occhiali perché pure io, ecco qua, eh? Allora, scusate, eccolo qua. Il vocale, allora. Sì, allora dice l'ascolto, sì, di Maurizio, ascolto Sandro Giacobbe da quando avevo 13-14 anni. Sono tutti brani meravigliosi che si ascoltano sempre e molto orecchiabili. Buon viaggio, Sandro. Io non so se poi adesso ci si mette pure la regia o Maurizio che mi dice buon viaggio, Sandro. Cioè, ma mi volete sempre, ormai ultimamente, a ogni fine puntata, far commuovere? Ve prego, assolutamente no. Comunque, al di là della battuta, non a caso, io spero che la regia abbia pronto insomma la mia nuova canzone, che dice ammazza, sei proprio uno sfruttatore, sì, sfrutto artisti di Stefano Manenti, sì, per farvi ascoltare il mio ultimo brano, che si chiama Il cantante di insuccesso, che non a caso lo presento dopo aver ascoltato un cantante di grande successo. E io dico sempre, poi alla fine, che significa avere successo? Per me il successo non sono i numeri discografici, che tanto non esistono più, ma il numero più importante è scrivere un'emozione e donarla alle persone, e magari qualcuno se ci si ritrova, e vuol dire che quello è un successo. E siamo arrivati alla settima puntata, Artisti di Stefano Manenti. Torna la prossima settimana. Domani abbiamo chiacchiere e canzoni dalle 15 alle 17, quindi voi di Danto Radio dannate, no dannate, dove andate, vuol dire a Roma, quindi dannate a Cocchi, siete nostri e noi vi aspettiamo. E io ascolto la radio, io amo Danto Radio, e viva Antonello Santoni alla regia, e viva tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

Era una replica di Stefano Manenti nel lontano dicembre 2025 che celebrava la scomparsa di Sandro Giacobbe, che tra l'altro è stato anche un nostro ospite varie volte, quindi abbiamo ascoltato tutti i suoi successi, ma mi ha lasciato sempre, come al solito, pochissimo tempo. E allora adesso ci ascoltiamo un brano dei Corvi, di cui vi darò il titolo subito dopo l'ascolto. Anzi, indovinatelo voi, i Corvi. Cos'è che cantano i corvi? No, i corvi volano, no, i corvi cantano qui a Disabili International Radio.

Avrete riconosciuto che il brano era De Corvi, C'è un uomo che piange. E invece adesso andiamo verso i compleanni, andiamo verso i 18 anni. Beh, un brano che ha scritto un brano, appunto un brano che si chiama 18 anni, è stato interpretato da Dalida, quindi 18 anni, poi c'è anche 15 anni mi pare, ma altre età non ricordo che ci sono altre età contemplate, c'era quella dei 15 anni, dei vicini di casa. Questo 18 anni, ma va bene, scriveremo, o qualcuno scriverà proprio ascoltando questa trasmissione, perché non scriviamo 21 anni o altri brani o 100 anni, vabbè, 100 anni ancora. E allora 18 anni, Dalida.

18 anni di Dalida, sì, 18 anni di Dalida, e noi ce ne andiamo da qua, eh sì, perché Stefano con la sua trasmissione è stata bellissima, con Sandro Giacobbe è stata lunghissima, e noi ce ne andiamo con un brano di De Delirium, dove sentirete la voce di Ivano Fossati, ovvero Delirium in Yesael. Allora, buona giornata a tutti quanti voi, dopo vi saluto di nuovo, ma adesso vi ricordo che oggi è giovedì e ci sentiremo domani venerdì.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Chiusa per lavori l'uscita della Milanese per le provenienze da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Previsioni del tempo.
4: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccolo qui, Graziano D'Andrea. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo la possibilità anche oggi di stare insieme, il nostro consueto appuntamento con il Morning Show, che riparte da qui ovviamente e che coinvolge anche tutte le nostre radio collegate. Allora salutiamo come sempre Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare e ricordare alcune cose fondamentali, importantissime. Innanzitutto che oggi è giovedì 24 settembre 2026, siamo nel 267esimo giorno dell'anno, nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. Il sole è sorto alle 7 e tramonta alle 19.05, la luna è crescente ed è illuminata al 91.3%. Il proverbio del giorno: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Quando si interviene per fare del bene a qualcuno, l'unico motore deve essere la generosità e agire senza aspettarsi la riconoscenza del beneficiario. Se invece si è operato per fare del male a qualcuno, soprattutto quando questo è avvenuto volontariamente, è opportuno meditare su quali conseguenze avrà il gesto e temere la vendetta di chi lo ha subito. Questo praticamente è quello che ci dice, ecco, anche il nostro consueto appuntamento con quello che è il proverbio di oggi, di questo 24 di settembre. Direi che possiamo andare tranquillamente ad incominciare anche con il primo brano di oggi. Sono già le 7 e 12 minuti primi, rimanete con noi.

0: le 7 e 15 minuti.
1: Subito la storia del 24 di settembre. Andiamo subito dal 1852, il volo inaugurale per il dirigibile a motori ideato dal francese Henri Giffard. Si tratta di un pallone aerostatico dalla forma allungata di 2500 metri cubi, spinto da un motore di potenza di 3 cavalli vapore, con cui vola per 27 km da Parigi a Trappes. 1890, Wilford Woodruff, capo della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, pubblica il manifesto con cui i mormoni rinunciano ufficialmente alla pratica della poligamia. 1924, l'Assemblea Generale della Società per le Nazioni adotta la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo, si rifà alla Carta dei diritti del bambino redatta nel 1923. 1942, il musicista Glenn Miller lascia la propria trasmissione radiofonica in onda sulla rete CBS statunitense, richiamato nell'esercito per la Seconda Guerra Mondiale. 1948, partendo dall'intuizione di montare un piccolo motore e una bicicletta per rispondere alle nuove esigenze di mobilità del Giappone nel dopoguerra a Tokyo, Soichiro Honda fonda la Honda per la produzione di motocicli. 1957, a 3 anni dalla posa della prima pietra, si inaugura a Barcellona il Camp Nou, che con una capienza di 99.354 spettatori, il più grande stadio d'Europa. 1957, per garantire la scuola a 9 studenti di colore, il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia 1.000 uomini dell'esercito a Little Rock in Arkansas, dove il governatore Faubus impiega la Guardia Nazionale per impedire loro l'ingresso nell'edificio fino ad allora riservato ai bianchi. 1959, debutta sui teleschermi italiani Lo Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato e condotto da Cino Tortorella. Il programma viene trasmesso dal Teatro dell'Arte alla Triennale di Milano in concomitanza con lo svolgimento del Salone del Bambino. 1961, si tiene a Perugia la prima marcia della pace e della fratellanza tra i popoli, a cui partecipano molte personalità, tra i quali lo scrittore Italo Calvino. Nel 1970, quasi 81enne, muore a Milano l'editore Angelo Rizzoli, fondatore della Rizzoli Editore e tra i maggiori produttori cinematografici italiani, tra cui film 8 e mezzo e La dolce vita di Federico Fellini. 1973, in Argentina non si smentiscono le previsioni della vigilia: con larga maggioranza le elezioni presidenziali sono vinte da Juan Domingo Perón, che torna a essere presidente del paese dopo 18 anni. 1976, un decreto del commissario speciale Giuseppe Zamberletti dispone che vengano requisiti alloggi non occupati lungo la costa friulana. Il provvedimento si è reso necessario per trovare riparo temporaneo ai terremotati di Gemona e dintorni. Nel 1977, sulla rete televisiva americana ABC debutta come telefilm Love Boat, nato un anno prima come film per la TV. Il capitano Stubing, Julie, il dottor Adam, Isaac e Gopher sono i protagonisti delle crociere a bordo della Pacific Princess. Bene, è tutto per questa prima parte della storia del 24 settembre, ma non è tutto per il Morning Show. Rimanete con noi, buongiorno!

Continuiamo con la storia del 24 settembre, torniamo al 24 settembre 1977, la Libia guidata dal colonnello Muammar Gheddafi conclude la nazionalizzazione di due compagnie petrolifere statunitensi operanti nel paese, avviata nel 1973 e nel 1974. 1978, in Svizzera l'82% degli elettori esprime parere favorevole alla nascita del nuovo Canton Giura, la cui popolazione a maggioranza di lingua francese aveva richiesto di essere distaccata dal Canton Berna di lingua tedesca. 1979, in un conflitto a fuoco viene ferito alla testa e catturato a Roma il

Ok, pattinaggio Gianluca Ferrero. 1991 l'etichetta discografica Geffen pubblica l'album Nevermind, il secondo lavoro del gruppo statunitense dei Nirvana, 12 nuovi brani, tra cui figurano Came As You Are, Smells Like Teen Spirit, oltre alla traccia Fantasma. Endless Nameless verrà considerato uno dei migliori album della musica rock di tutti i tempi. 1995 a Cuer, un comune francese di 8.000 abitanti a pochi chilometri da Tolone, un ragazzo di 16 anni armato uccide 13 persone e si toglie la vita. 1999 il processo che vedeva imputato l'onorevole Giulio Andreotti a Perugia, quale mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, avvenuto nel 1979, si chiude con la sentenza di assoluzione in corte di assise per l'ex primo ministro e gli altri imputati. Nel 2005... a Beverly Hills, l'attrice 42enne Demi Moore sposa Ashton Kutcher di 27 anni, anche lui attore. Nel 2006 Paolo Bettini vince il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. Nel 2008, secondo l'annuale classifica stilata dal giornale Forbes, i musicisti più pagati dell'anno sono stati i Police, che grazie al tour di riunificazione del gruppo hanno incassato 115 milioni di dollari. Nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica Tedesca, guidata da Angela Merkel, vince per la quarta volta consecutiva le elezioni federali tedesche. Ed è tutto per il nostro appuntamento con la storia di questo 24 settembre. Noi continuiamo con il nostro Morning Show. Ancora buona musica, ovviamente.

Ve la ricordate la versione di Gianni Morandi in italiano? Mamma mia, siamo negli anni 70 più o meno per quanto riguarda la versione italiana, questa ancora prima. Allora, andiamo a questo punto, sono già le 7:28 e una manciatina di secondi, a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che anche oggi sono con noi nel Morning Show. Naturalmente auguri di buona giornata e di buon compleanno. Oggi sono nati Gerolamo Cardano, medico, matematico e filosofo, riscopritore del giunto cardanico. Arthur Guinness, imprenditore e fondatore della famosa birreria Guinness. Edward Bach, farmacologo, inventore dei fiori di Bach. Francis Scott Fitzgerald.

Gerald, scrittore, quello del grande Gatsby. Ruollah Khomeini, politico, guida suprema dell'Iran dal 1979 al 1989. Sergio Lepri, giornalista e saggista, direttore ANSA dal 1961 al 1990. Linda Eastman McCartney, fotografa e cantante dei Wings, moglie di Paul McCartney. Jerry Marsden, cantante dei Jerry and the Pacemaker. Claudio Martelli, politico, ministro della giustizia dal 1991 al 1993. Marco Tardelli, calciatore, allenatore, campione mondiale del 1982. Oscar Farinetti, imprenditore, il fondatore di Italy. Riccardo Illy, imprenditore e politico. Pier Cossò, attore, quello del Tempo delle Mele, Anna e i Cinque. Nia Vardalos, attrice, Il mio grosso grasso matrimonio greco. Dorina Vaccaroni, schermitrice, 5 titoli mondiali oro olimpico nel 1992. Chiara Noschese, attrice. Davide Garbolino, attore, doppiatore, conduttore TV. Alessia Merz, modella, attrice, conduttrice TV. Sergio Muniz, attore e modello. E Francesca Barra, giornalista e conduttrice radio TV. Ed è tutto anche per quanto riguarda i compleanni famosi e meno famosi. Auguri, auguri, auguri a tutti voi.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e il bivio per la A58 tangenziale esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Altre file tra Monza e Cormano, sempre verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, code tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest per coloro che provengono da Bologna. Sempre verso Milano, code anche sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Torniamo nuovamente sulla 1 Milano-Bologna, dove ci sono code per la presenza di lavori in corso tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare per Piacenza in direzione di Milano. Infine, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si rallenta tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ci siamo, è arrivato il momento anche dei nostri segni zodiacali. Iniziamo con i primi sei segni dell'oroscopo di oggi. Andiamo subito con l'Ariete. Luna protagonista assoluta nel vostro segno, amici dell'Ariete, a partire da oggi ritrovate una carica travolgente, grande prontezza di riflessi e voglia di riprendere in mano la leadership sul lavoro. Usate la grinta per costruire e collaborare senza cedere all'impazienza. Toro, un giovedì che vi invita alla strategia e alla riflessione. L'atteggiamento migliore oggi è procedere con calma dietro le quinte senza svelare subito tutte le vostre carte. Mi raccomando di riordinare l'agenda e gestire le questioni pratiche con grande accuratezza. Gemelli, l'ingresso della Luna nel segno amico dell'Ariete unito al bellissimo trigono del Sole e della Bilancia vi regala entusiasmo, idee brillanti, una vita sociale scoppiettante. Ottimo momento per le pubbliche relazioni. Cancro, con la Luna in quadratura dall'Ariete, questo giovedì potrebbe richiedere un pizzico di diplomazia in più nella gestione dei rapporti di lavoro in famiglia. Non fatevi prendere dalla fretta. Mi raccomando, perché avete tutta la forza necessaria per superare ogni ostacolo con successo. Leone, meraviglioso questo giovedì per il Leone, lo splendido intarsio tra la Luna in Ariete e il Sole in Bilancia vi restituisce il sorriso, la voglia di viaggiare e il vostro proverbiale carisma. Sarete convincenti in ogni trattativa e pronti a vivere una serata romantica dalle sfumature travolgenti. Vergine, dopo due giorni di forti sollecitazioni emotive, la Luna si sposta nell'ottavo campo, regalandovi maggiore distacco e lucidità. Giornata perfetta per fare il punto su questioni amministrative, conti di casa, accordi finanziari. In amore ritrovate stabilità e concretezza. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Quindi rimanete con noi, ancora un po' di pazienza.

0: Buongiorno.
1: Sì, ci siamo. Seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo. Altri sei segni zodiacali. Andiamo con la bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno per la sua prima settimana e la luna che vi fronteggia dall'ariete, le relazioni sono al centro della scena. Questo giovedì vi chiede di chiarire in un eventuale sospeso per il partner o un collaboratore. Usate la vostra naturale eleganza e troverete un'intesa perfetta. Scorpione, giovedì concreto, produttivo, ritmato, la luna in sesta casa vi spinge a riorganizzare il lavoro quotidiano, a portare a termine le scadenze con grande determinazione. Con Marte sempre dalla vostra parte, la fatica non si fa sentire e in serata vi attende un meritato relax. Sagittario, giovedì radioso, ricco di entusiasmo, il bellissimo aspetto della luna dall'ariete si sposa alla perfezione con il sole in bilancia, riaccendendo la creatività, la passione e la voglia di divertirvi. Ottimo momento per i sentimenti, lasciatevi guidare dall'istinto e dall'allegria. Capricorno, la luna in quarto campo sollecita la sfera domestica e la vita privata. Se durante la giornata avvertite un po' di stanchezza o qualche richiesta pressante in famiglia, gestite la priorità con il vostro consueto pragmatismo. Ritagliatevi un paio d'ore serali per staccare del tutto la spina. Acquario, giornata scoppiettante, dinamica, ben organizzata, un ottimo supporto della luna dall'ariete stimola la comunicazione, le telefonate decisive, le idee originali. Avete la strada spianata per proporre soluzioni vincenti sul lavoro. Chiudiamo con i pesci. Dopo aver ospitato la luna nei giorni scorsi, la giornata odierna vi invita a concentrarvi sugli aspetti pratici ed economici. Giovedì giusto per pianificare gli investimenti dell'autunno, riordinare le spese e gratificarvi con un piccolo regalo per il lavoro svolto finora. È tutto per il nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 24 settembre 2026.

È il momento di dare un'occhiata anche ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Guerre e accuse sul palco ONU. Trump invita Putin a G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Giallo sui big tech cinesi nella lista nera americana. L'incidente sul lavoro, l'operaio morto al Colosseo, precipitato da 10 metri. La Repubblica, l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Scuola, i paletti del Colle, oggi in CDM decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, per preservare la coesione sociale. La Stampa, Zelensky all'ONU, fermate Putin. E il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione Stati Uniti-Iran, Pezekhistan mostra le foto dei bambini iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. Condannato l'orco di Hollywood, 15 anni, ad Harvey Weinstein, agli abusi nel mondo del cinema e l'urlo del Me Too. Imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare. Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il Resto del Carlino, ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati statunitensi se ne vanno, precipita dal cantiere, muore, Colosseo chiuso per 2 giorni. Ladro ucciso durante il furto in un cascinale, l'autopsia lo ha raggiunto un solo proiettile. Il Messaggero, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli Stati Uniti lasciano l'aula, elicottero russo viola lo spazio, aereo polacco. La tragedia, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. La Verità, le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle. Corsa della Stampa e del Campolargo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Dal caso Francia agli scontri studenti-polizia, 4 anni di attriti tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Il piano degli islamici per pilotare le elezioni. Al posto delle primarie a Milano fanno le risse. Il Giornale, bentornato nucleare, la svolta verso l'indipendenza energetica. Via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese. Finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Tetto stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam. Il Tempo, il tragico volo di Andrea, morte al Colosseo. Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti, meno tasse. Il vice premier alla festa del Tempo a Palazzo Wedekind, Bruxelles, sospenda subito il Green Deal per 2 anni. Tutti alla festa del Tempo e oggi sul palco la premier Meloni. Andiamo con Libero, forza, meno tasse. Salvini, serve una manovra coraggiosa. Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo canone RAI. Ok al taglio, ritorno del nucleare, sì definitivo del Parlamento, il Premier buon senso. Pure la Bindi voleva il tetto agli stranieri in aula, Gualtieri come anti-Meloni, a Roma ha sfasciato i conti. Il piano della Salis, remigrare Naomi Campbell e Nera Maricca, e Ilaria non la vuole a Milano. Il Sole 24 Ore, nucleare via libera, ritorno in Italia, la raffineria ISAP di Priolo passa all'italiana Ludoil. Energia e difesa, trattativa sui tempi della clausola, Giorgetti al lavoro da tempo, il debito globale cresce senza freni, un'ipoteca da 365 mila miliardi. Andiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, Mondiale arrivo, Formula 1 sabato a Baku, Antonelli prepara l'allungo, Kimi non farò calcoli, proverò a vincerle tutte.
Il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre. Dubbio cala, troppi infortuni, l'Inter riflette sul rinnovo. Guida Romano, Mancini lo mette al centro dell'Italia, le big lo vogliono. Juve, Ait Nouri, idea di sinistra, c'è Alaba a Udine. Andiamo col Corriere dello Sport, italiano esclusivo in Turchia è già popolarissimo. Punti di forza del suo Besiktas, due scarti bianconeri grazie a Juve. Vlahovic il più forte che ho allenato, Miretti uno che cambia le partite. Inter dominante, Zenga, Chivo allenatore da Premier, Gasp stregone, la Roma è totale, Lotito, mercato, cambiamo le regole. L'Italia scopre Zoma, domani con il Belgio l'esordio bis di Mancini. Europei, volley, l'Italia eliminata ai quarti dalla Finlandia. Andiamo con tutto sport, Zoma, famiglia, Albino Leffe, domani Italia-Belgio, intanto da Covacciano una storia esemplare, altro che Zenica, da Zanica la nazionale, Malenchini direttore del vivaio bergamasco, Pessina 8 anni, si presentò con la maglia di Yashin, Zoma imprendibile, Dumbia esploso in primavera. Oggi arriva Neto, il futuro è Palmisani, intervista ai genitori, Juve, porta nuova. Graziella e Piero, mamma e papà del portiere del Frosinone nel mirino bianconero. Un sogno per noi, la Juve viene prima di tutto da sempre. Ora Lorenzo in un ambiente magico, anche grazie a Dalvini, il brasiliano a Torino sostituirà Barra operato ieri, De Laurentiis veleno su Cardinale, Spalletti, Calciopoli. Sorpresa Toro, in attacco c'è pure Pellegri, Udinese che colpo preso a Laba, Italia che delusione, addio sogno europeo, Napoli pazza per l'America scappa, oggi presentazione dei team, da domani le regate. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che continuano con la loro buona mattinata. Ci ritroviamo domani alle 7.09 come al solito puntuali, vi aspettiamo per riprendere il discorso qui nel nostro morning show. E allora andiamo a questo punto anche con un pizzico di musica, il che non guasta, per arrivare esattamente alle ore 8. Gypsy Woman, la ricordate? Crystal Waters.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.

Ebbene sì, amici, manco a dirlo, oggi si parla di intelligenza artificiale, soprattutto con GPT-6 Astra. Ecco, è servito per decifrare un messaggio radio inviato dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Questo è uno dei 50 messaggi che erano cifrati senza soluzione, che sono stati elencati su un blog scientifico. E questo, ecco, conferma le eccellenti capacità del nuovo modello che è stato annunciato da OpenAI all'inizio di questo mese. Beh, durante la Prima Guerra Mondiale le comunicazioni radio, diciamo che venivano cifrate con dei sistemi manuali, la macchina Enigma che è stata usata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, negli ultimi mesi della guerra i militari tedeschi hanno sfruttato un cifrario manuale denominato ADFGVX per lo scambio dei messaggi radio tra la Germania e gli avamposti nei Balcani, nel Mar Nero e Medio Oriente. Beh, ogni lettera, diciamo così, indicava una riga e una colonna di una tabella 6x6, diciamo che contiene poi tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9, la parola chiave, usando AUS come parola chiave dove si ottiene la tabella. La parola, ad esempio, Luca, ecco, potrebbe essere cifrata come FFAFDDAX. Ovviamente, cambiando la parola chiave, si ottiene una tabella differente e un altro risultato finale. Beh, c'era uno dei 22 messaggi radio che non erano stati ancora decifrati, inviati dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. GPT-6 Astra quindi ha scoperto che la parola chiave usata dai tedeschi era Truppenverschwung. Penso di aver letto bene, ma non sono bravo di tedesco. Come spiegato poi da questo ricercatore, il modello di OpenAI quindi avrebbe decifrato questo messaggio che era stato trasmesso ben il 27 novembre del 1918. E, insomma, GPT-6 Astra ha analizzato i log militari, confermando, diciamo, che l'incrociatore inglese Canterbury sarebbe arrivato a Sebastopoli il 24 novembre 1918, che gli alleati sarebbero arrivati il 26 novembre 1918. Avercelo avuto questo sistema all'epoca, eh?

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: E andiamo avanti, amici, continua la nostra puntata. E mo cosa succederà per Google? Qui veramente dovremmo dire che ogni tanto, quando si parla di sicurezza, soprattutto di privacy, sapete che c'è la Data Protection Commission, e soprattutto in Irlanda, che è abbastanza severa, che avrebbe inflitto questa sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account. E questo si tratta del risultato di un'indagine avviata dall'autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. Infatti l'azienda avrebbe dichiarato che i tool erano stati aggiornati per consentire un maggiore controllo agli utenti, ma non era proprio così, perché nella denuncia presentata a fine novembre 2018 dalle associazioni dei consumatori di Norvegia, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Svezia, Danimarca, iscritte alla European Consumer Organization, sulla base di una ricerca pubblicata dai norvegesi, evidenziava che le pratiche erano ingannevoli, quelle di Google, e quindi la DPC dell'Irlanda ha avviato questa indagine a febbraio 2020 per esaminare le modalità di raccolta dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account Google: Web and App Activity, Location History, la cronologia quindi della posizione, e la Location Accuracy, la precisione della posizione. Utilizzando quindi il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto delle informazioni sensibili come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute, orientamento sessuale addirittura. Ecco, questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell'utente, quindi mostrare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. L'azienda avrebbe usato quindi un design ingannevole e fornito delle informazioni poco chiare, diciamo, sulle sue funzionalità, e adesso è stata così chiamata a rispondere, ma soprattutto a pagare. Vedremo un po', insomma, se questa multa, che insomma a ognuno di noi credo farebbe tremare le gambe, 403 milioni di euro di multa.
0: Il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, perché si parla di un caso spinoso e sicuramente avrete già sentito parlare di Revolut. Come noto, c'è un gruppo, I Am Not Villain, che avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC della procura di Reggio Calabria per richiedere i dati di 680 clienti di Revolut. L'accesso sarebbe avvenuto tramite un infostealer, probabilmente sfuggito a un dipendente distratto. I cybercriminali avevano chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovaluta, questo entro le 18:30 dello scorso 17 di settembre, per evitare la pubblicazione e la vendita dei dati. Dato che la PEC era legittima, ora non funziona più comunque, il garante della privacy avrebbe avviato una verifica per appurare se proprio vi siano stati dei casi simili a quello di Revolut, per richiamare gli istituti bancari ad un controllo efficace al proprio interno. Quindi dagli uffici dell'autorità del garante sarebbe partita una comunicazione alla rete dei responsabili di protezione dei dati degli istituti bancari, invitando a procedere ad una solerte verifica all'interno dei propri sistemi, nel caso di falle accertate a provvedere a prenderne subito contatto con l'autorità. In pratica, ecco, il garante invita tutte le banche italiane ad effettuare un controllo approfondito in modo da poter escludere la presenza di comunicazioni che siano state ricevute dallo stesso indirizzo PEC. Quindi l'autorità ha contattato l'omologa lituana, dove si trova la sede legale di Revolut, per avviare questo scambio di informazioni utili a rafforzare questa azione di contrasto. Insomma, una svista così, però la dovrebbe aver combinata davvero bella col dipendente.

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Ancora tanta bella musica ad accompagnarci nella playlist tra una news tecnologica e l'altra, e a questo punto c'è uno scenario veramente futuristico che voglio dipingervi, ma voglio raccontare quello che sta succedendo, insomma, con questi robot umanoidi che si stanno vedendo anche sui social, su vari videoclip, su YouTube, eccetera. Beh, si potrebbe essere portati, diciamo, a pensare di dover prima o poi fronteggiare una breve invasione di robot umanoidi, potenzialmente con delle conseguenze catastrofiche. Soprattutto, ecco, la copertura mediatica sui rischi che sono associati all'intelligenza artificiale, quasi sempre accompagnata da quelle immagini che mostrano questi automi, diciamo, dall'aspetto antropomorfo. Sarà poi davvero così? Beh, questo lo dicono i numeri della International Federation of Robotics, una realtà che studia, diciamo, l'ambito oramai da 3 decenni. Ecco, sono stati riportati in anteprima dalla Reuters e saranno pubblicati alla fine di questo mese. Criteri valutati per far sì che un robot sia considerato umanoide sono 2, piuttosto semplici. Il primo, che richiede che abbia un aspetto simile al nostro. Il secondo invece, che possa operare senza controlli esterni in un ambiente progettato per gli esseri umani. Beh, non è nemmeno quindi richiesta la dotazione, diciamo, di gambe meccaniche per la gestione del movimento. I dati parlano di 7.000 unità vendute nel 2025. Beh, non proprio ancora un esercito, insomma, anche se questa cifra fa segnare un incremento molto significativo rispetto all'anno precedente, quindi la prospettiva è quella di assistere, andando avanti, un ulteriore rialzo. Le statistiche mettono anche il numero, diciamo, a confronto con circa 542.000 robot destinati all'industria che saranno distribuiti, e circa 199.000 che nello stesso anno sarebbero stati invece impegnati per servizi legati a trasporti, ospitality e pulizie. Beh, 7.000 sembrano pochi, quindi si aggiunge il fatto che la maggior parte delle unità non è destinata, diciamo, immediatamente ad un impiego attivo, essendo stata acquistata da istituti di ricerca o da aziende, questo con l'obiettivo di generare delle informazioni da destinare all'addestramento, al miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale, insomma, per il training. Beh, detto questo, c'è Bank of America invece che prevede comunque un boom di questo settore, stimando una crescita fino a 90.000 robot umanoidi venduti nel 2026, fino a 1,2 milioni nel 2030. Quindi la prospettiva è proprio quella di vedere i produttori cinesi, in questo caso, fare la voce grossa, perché sono loro, a quanto pare, i principali produttori di questi robot umanoidi. Mamma mia, trovarsene uno a fianco. Magari, se funziona per svolgere così le faccende domestiche, non sarebbe neanche male.

0: Tigulio Web, la scelta vincente.
1: È andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di

0: ascolto.
1: E se siete pronti, buon ascolto a tutti e bentrovati a questa terza e ultima parte del Meglio di Nuovi Solchi del 2026, ovvero quella selezione di brani che state pubblicati appunto quest'anno. Dato che per il vostro DJ è ancora tempo di vacanza, anche se ormai sono quasi alla fine, anche stavolta non volevo lasciarvi soli prima che magari vi dimenticate di me. Ovviamente sto scherzando, anche perché in questa emittente ci sono sicuramente dei DJ più validi del sottoscritto. Anche per oggi non ci saranno delle novità, che però ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dalla prossima settimana. Ma allora iniziamo subito con uno dei primi brani usciti venerdì 2 gennaio, ed è quello dei Tiro Mancino, dal titolo Gennaio 2016.

erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si

Gennaio 2016 è uscito però a gennaio 2026, brano piacevole che si muove con un passo misurato nel canzonetto di Federico Zampaglione. Diciamo che è una ballata sobria che racconta la resistenza più che la salvezza. È il pianoforte di Andrea Pesce che accompagna senza invadere la canzone, lasciando lo spazio a una scrittura adulta e consapevole. Veramente un brano molto molto bello. Veniamo ora ad un incontro pop che gioca sul fascino della scrittura più che sulla collisione delle identità. Era il 6 febbraio quando la coppia formata da Laura Pausini e Achille Lauro pubblicavano la loro collaborazione dal titolo 16 marzo.

16 marzo, il brano che i due hanno cantato insieme nella seconda o terza serata, se non ricordo bene, di Sanremo, quando tra altre cose erano anche co-conduttori. Ma come ben sapranno i fans di Achille Lauro, questo brano non è una traccia inedita, ma una reinterpretazione a due voci, fatte anche bene, del famoso singolo che Lauro ha pubblicato originariamente 6 anni fa, nel 2020. E mentre la versione originale offriva un monologo interiore, il duetto invece si trasforma in un dialogo dal vivo. L'unione tra il timbro potente di Laura Pausini e la vocale graffiante di Achille Lauro creerà proprio un contrasto che dà una nuova carica emotiva al pezzo. E ora un brano che segna un ritorno alle origini per la band guidata da Adam Levine. Le sonorità fondono elementi di pop rock, funk, disco dance pop, richiamando l'energia e i ritmi incalzanti che, c'è da dire, hanno caratterizzato i primi grandi successi del gruppo nei primi anni 2000. Uscita il 1° maggio per i Maroon 5 e la loro Heroine.

0: qui il testo gioca sul doppio senso del titolo. Eroina, eroine, intesa sia come figura salvifica femminile, sia come metafora di una dipendenza emotiva. E qui viene descritto quel senso di vuoto, di solitudine, di smarrimento che una persona può provare durante la lontananza dalla persona amata. Poi il ritornello propone una richiesta d'aiuto diretta in cui l'altra persona viene vista come l'unica in grado di salvarlo o di curarlo. E maggio vede il ritorno di una cantante italiana di spessore dopo 2 anni dall'ultimo lavoro, e lo fa anche bene con una ballad intensa e raffinata caratterizzata in note da un arrangiamento pop soul con forti influenze contemporanee. Con Per avere me c'è il ritorno di Mietta.
1: Ho reso un po' di me probabile e ho finto l'orgasmo anche con te, e anche con te ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche, ho avuto paura, pregato per

gran voce, ma anche una bella canzone che valorizza appieno la potenza vocale e l'espressività proprio di Mietta, ponendo l'accento su quella che è la sua maturità artistica, ma anche interpretativa. E suo testo affronta quello che è il tema dell'autoconsapevolezza, dell'amor proprio e della dignità che una persona deve avere all'interno di una relazione. E qui Mietta canta la conquista della propria indipendenza e la consapevolezza del proprio valore in due modi: il rispetto di sé e il rifiuto di un qualsiasi compromesso.

Il prossimo brano, permettetemelo ancora una volta, è un mio lavoro, pubblicato il 5 giugno su tutte le piattaforme digitali, e sono felice di proporvelo anche in questo contesto. Loro sono la mia band virtuale, chiamata I Time Seekers, e riescono a combinare chitarre melodiche e tappeti di sintetizzatori moderni, creando così, abbiamo voluto creare un'atmosfera sospesa che accompagna una linea vocale espressiva e pulita di Lenny e Claudio. La canzone si intitola Il tempo che non ho.

Il testo, scritto interamente da me, racconta un po' di un incontro tra due persone che si conoscono da tanto tempo, ormai non sono più giovani, ma in cui scatta qualche cosa, però ormai è tardi e anche se si volesse non c'è più tempo, o magari, che so, magari anche la voglia di ricominciare una nuova relazione. Ecco, spero che questo brano vi sia piaciuto e farà parte del mio secondo album, che uscirà praticamente tra ottobre e novembre anche in vinile. Ora vogliamo tornare ad artisti affermati e a gennaio ho visto il ritorno di una cantante che ha scritto e prodotto questa canzone, lei stessa. È il secondo estratto dal suo 12° album, che è intitolato The Life of Showgirl, e si distingue personalità pop rock, synth pop e anche ritocchi disco, sostenuti da una linea di basso elastica e armonie vocali stratificati. Ascoltate Taylor Swift con Hope Alight.

temi principali di questa canzone ruotano intorno a diverse sfaccettature, la prima delle quali riguarda proprio la pietra e la metafora della felicità. L'opalite o l'opalite in inglese è il vetro sintetico che imita l'opale, e l'opale è legato sia ai ricordi d'infanzia di Taylor sia al mese di nascita del suo compagno Travis Kelce. Sweep usa questa pietra artificiale un po' come metafora, la felicità e la guarigione emotiva che si possono costruire e creare consapevolmente, non capitano semplicemente per caso. Ad aprile arriva un brano che si sviluppa un po' come una ballad pop classica, caratterizzata da un'impostazione così, definiamola cantautoriale? Ma sì dai, intima ma anche diretta. L'arrangiamento accompagna la voce con linee melodiche dedicate che crescono nel ritornello. Ed è questo il riassunto un po' così tecnico del nuovo singolo di Biagio Antonacci.

Ed è una bella canzone, You and Me, che secondo me non ha avuto però quel riscontro in cui merita. È una canzone che affronta la ricerca di uno spazio intimo di coppia all'interno di quella che è la frenesia quotidiana, e tratta anche un po' dell'esigenza di ritagliarsi quei momenti dedicati all'amore autentico, senza però rinunciare al rispettivo percorso di vita, mettendo quindi al centro la vicinanza, la complicità, ma anche il sostegno reciproco.

Vogliamo chiudere questo nostro appuntamento con un pezzo dance, un pezzo che ha poco dell'inedito ma che fa muovere il corpo, un pezzo dance che è una rivisitazione contemporanea in chiave sia house che nu disco di I Can Wait, la celebre hit synth pop pubblicata 40 anni fa nell'86 dal gruppo americano New Shoes, questa volta a riproporla il mitico Bob Sinclair, che si avvale della vocalist canadese Keiza.

Happy Weed, pubblicata il 2 marzo, in cui il DJ francese Bob Sinclair ha ripreso la linea di basso iconica di quella che era il pezzo originale. Naturalmente la giornata con casse energiche e sintetizzatori moderni, appunto per dargli quell'impronta dance pop. E la voce distintiva di Keysa offre un'interpretazione fresca, che però rimane per così dire fedele allo spirito degli anni Ottanta, di quella che era l'opera originaria. E questo brano chiude anche la terza e ultima parte del meglio del 2026. Tra 7 giorni ricominceremo con le novità, a partire appunto da settimana prossima, che usciranno proprio venerdì 26 settembre. Grazie a tutti voi per avermi seguito anche oggi e ancora una volta permettetemi di darmi appuntamento anche per l'altro mio programma che si intitola Remixland e che potete trovare all'interno del palinsesto di questa emittente. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi un grande ciao a tutti da Fabio. Ci risentiamo tra 7 giorni con le novità.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
7: Va ora in onda...
8: Incredibile!
7: Racconti speciali con Luca Rossi.
9: Rieccoci ad un nuovo appuntamento con Incredibile, dove per un'ora i racconti speciali e la musica si incontrano. Quando Levi Strauss lasciò la Baviera per gli Stati Uniti nel 1847, non inseguiva sogni d'oro né cercava di farsi un nome. Voleva soltanto ricominciare, sopravvivere a un lutto pesante e garantire un futuro alla sua famiglia rimasta senza padre. Durante la corsa all'oro in California non impugnava picconi né setacciava fiumi. Vendeva rotoli di tessuto, bottoni e merceria. Si muoveva tra accampamenti e villaggi, ascoltando. E fu proprio ascoltando che trovò la sua occasione. I minatori si lamentavano sempre degli stessi pantaloni che si laceravano troppo in fretta, consumati dalla fatica e dal fango. Anni dopo, nel 1873, Strauss, insieme al sarto Jacob Davis, brevettò l'intuizione che cambiò tutto. Pantaloni resistenti, rinforzati con rivetti in rame nei punti critici. Non era un'idea alla moda, era una risposta concreta a un bisogno reale. E fu così che nacquero i jeans. Indumenti robusti, pensati per chi lavorava duro. Divennero la divisa silenziosa di cowboy, ferrovieri e agricoltori. Una seconda pelle che non cedeva. Levi Strauss non si sposò mai, non cercò la notorietà, né volle mettersi mai in mostra. La sua ricchezza la destinò a chi ne aveva bisogno: orfanotrofi, borse di studio e istruzione. Il suo nome divenne un simbolo globale, ma lui rimase sempre fedele alla sua natura. Un commerciante onesto, concreto ed essenziale. Levi Strauss non trovò l'oro scavando, lo cucì, e in ogni cucitura lasciò un'idea forte e semplice, che l'utilità, quando nasce dall'ascolto e dall'ingegno, può durare per sempre. Oggi quell'intuizione vive ancora. Levi's è diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo. Non è solo un paio di pantaloni, è simbolo di resistenza, libertà e autenticità. Un capo che da abito da lavoro si è trasformato in icona culturale senza tempo. C'è anche un pezzo di Italia nei jeans. L'etimologia jeans deriva dal termine francese déjeun, che significa di Genova, in riferimento alla città italiana che produceva un tessuto resistente, chiamato fustagno blu. Ed è proprio da Genova che partiamo con il primo brano che accompagna questa storia. Fabrizio De André, Creusa de Ma.
10: Unglaublich.
11: Incredibile.

0: va di entrare. John Bon Jovi si sta rivolgendo ad alcuni ragazzi che chiacchierano amabilmente del nulla, come spesso fanno i ragazzi quando sono adolescenti e si ritrovano in gruppo per passare la serata. I ragazzi sono perplessi. Tutti hanno riconosciuto quel tipo piccolino, ma con una gran massa di capelli. Non è ancora famoso in tutti gli Stati Uniti d'America, ma qui nel New Jersey è di casa. Tutti sanno che sta cercando una via che unisca il pop, il rock di Springsteen e qualcosa di più hard. Insomma, i ragazzi da un lato sono perplessi, ma dall'altro curiosi. A fare che? Chiedono. John Bon Jovi spiega. Ma si tratta solo di ascoltare qualche canzone e decidere quelle che funzionano meglio. Voi entrate con noi in questa pizzeria e vi mangiate qualcosa. Noi mettiamo su le nostre ultime canzoni e voi ci dite quali preferite. Fu così che vennero scelte le canzoni che andranno a comporre Slippery When Wet, il terzo album dei Bon Jovi, quello della consacrazione, quello che venderà 25 milioni di copie e risulterà essere l'album più venduto nel 1987. Quello che rimarrà per 8 settimane al vertice della classifica di Billboard. Per la cronaca, le canzoni più amate dai ragazzi quella sera in pizzeria furono You Give Love a Bad Name, Living on Prayer e Wanted Dead or Alive, ovvero i 3 singoli, ovvero i 3 brani che ancora oggi fanno parte della scaletta tipo della band del New Jersey. John Bon Jovi aveva ragione. Chi meglio dei ragazzi può sapere cosa piace ai ragazzi? E fra questi 3 brani ho scelto per voi Living on a Prayer.
1: Incredibile.

Il 10 luglio del 1944 moriva il calciatore Bruno Neri, l'uomo che con il suo gesto mostrò tutta la sua opposizione per il regime fascista, diventando simbolo della resistenza. Vi racconto ora la sua storia. Nel corso della storia dello sport c'è chi ha messo a repentaglio la sua vita, rischiando tutto in prima persona, pur di non piegarsi al volere dei regimi e della sua propaganda. Atleti i cui gesti sono diventati simboli eterni e più preziosi di qualsiasi trofeo. L'esempio italiano per eccellenza è sicuramente Bruno Neri, il calciatore che, ribellandosi al potere governante, è diventato un eroe popolare, ma non per quanto fatto vedere sul campo, ma fuori. È successo in Italia, ai tempi del fascismo, quando Neri vestiva la maglia della Fiorentina. E ancora oggi lo ricordano come il calciatore partigiano, per via di quella sua militanza antifascista che lo portò, una volta scoppiata la guerra, a decidere di imbracciare perfino le armi. Ma il gesto che entrerà per sempre negli almanacchi della storia del calcio accadrà in un giorno del 1931, quando a Firenze si deve inaugurare il nuovo stadio progettato dall'architetto Pierluigi Nervi. Un impianto voluto direttamente dal Duce, che infatti sarà progettato a forma di lettera D. Si sarebbe chiamato Giovanni Berta, in onore del celebre squadrista fiorentino. Per poi, negli anni successivi, diventare dapprima lo stadio comunale e poi successivamente, come si chiama oggi, Artemio Franchi. La partita inaugurale è prevista il 13 settembre del 1931. Quel giorno, infatti, è in programma la sfida tra la squadra di casa, la Fiorentina, e la compagine austriaca dell'Admira Vienna. Sugli spalti gli spettatori presenti sono 12.000. Lo stadio può contenerne molti di più, ma i lavori non sono ancora stati terminati. Prima del fischio d'inizio è previsto, come di norma, il saluto alle autorità presenti in tribuna. Per l'occasione, quel giorno, allo stadio Berta ci sono anche il podestà fiorentino della Gherardesca e altri gerarchi fascisti. Quando l'arbitro fischia, i giocatori della Fiorentina sollevano il braccio destro per omaggiare i rappresentanti del regime. Tutti tranne uno, lui, Bruno Neri, il quale sarà l'unico di quella formazione a non rivolgere verso le autorità il consueto saluto romano. Così come fece allo stesso modo Matthias Sindelar in occasione di Germania-Austria. Nonostante sia ancora un calciatore, Bruno Neri è già convinto antifascista, il quale, molti anni più tardi, dopo l'armistizio di Cassabile nel 1943, deciderà di arruolarsi nella resistenza partigiana, assumendo il ruolo di comandante del battaglione Ravenna, con il nome di battaglia Berni. La guerra, tuttavia, non gli impedisce di continuare a giocare a pallone. Con la maglia del Faenza, nel 1944, partecipa infatti al campionato Alta Italia. Sarà quello l'ultimo campionato della sua vita. Morirà infatti il 10 luglio del 44, dopo uno scontro a fuoco con i soldati tedeschi, avvenuto ad Eremo di Gamogna, sulle montagne dell'Appennino tosco-romagnolo. Da quel giorno, Bruno Neri, detto Berni, diventerà per tutti il calciatore partigiano. E quelli che sentite già in sottofondo sono gli Africa Unite con il partigiano John.

0: domanda per cambiare nome in Michael Schumacher. Non vedeva l'ora di essere fermato da un poliziotto della stradale e di potergli mostrare i documenti, perché nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di fare la multa a Schumacher. E aveva un parco macchine favoloso, fra cui 30 Rolls Royce e Bentley. Lui era semplice, alla mano, giocava a freccette con i tecnici dello studio e si ubriacava di brutto, soprattutto quando incontrava i Black Sabbath, che registravano nello stesso studio e nella stessa sala accanto agli Yes. Durante il tour di Tales from the Topographic Oceans capì che era ora di dare un taglio agli Yes e a quegli stupidi virtuosismi. Stanco degli assoli dei suoi colleghi e della mancanza di anima delle canzoni, nel bel mezzo di un concerto chiamò un roadie e si fece portare sul palco un piatto di pollo al curry, che mangiò di gusto seduto alla tastiera mentre gli altri Yes lo guardavano con odio. Non contento, completò l'operazione accendendosi una sigaretta. In fondo lo faceva sempre dopo mangiato. Adesso c'è Rhythm of Love.
1: Incredible.
2: Incredibile.

A metà degli anni 90, l'Islanda deteneva un triste primato. Gli adolescenti islandesi erano tra i maggiori fumatori e bevitori d'Europa. All'epoca, quasi la metà dei ragazzi riferiva di essersi ubriacata almeno una volta nell'ultimo mese e oltre il 23% fumava quotidianamente. Un gruppo di ricercatori islandesi, in collaborazione con lo psicologo statunitense Harvey Milkman, docente ospite presso l'Università di Reykjavik, decise di studiare a fondo i meccanismi della dipendenza. Scoprirono che non si trattava solo di alcol o sigarette, ma del modo in cui il cervello cercava di gestire lo stress. Ogni sostanza, tabacco, alcol, bevande energetiche o perfino alcuni cibi, stimolava determinati processi biochimici di cui l'organismo poteva diventare dipendente. Si chiesero allora se esistessero attività sane capaci di attivare gli stessi circuiti cerebrali e trovarono la risposta nella danza, nello sport, nella musica, nel disegno e anche nella recitazione. Attività in grado di offrire lo stesso sollievo emotivo ma senza danni per la salute. Da lì nacque un progetto rivoluzionario. Lo Stato sostenne economicamente l'accesso a corsi sportivi e artistici per i ragazzi, offrendo voucher e incentivi per la partecipazione. Migliaia di giovani iniziarono così a praticare con regolarità le attività che più li appassionavano. Parallelamente, il governo introdusse nuove leggi. Vietò la pubblicità di alcol e tabacco, rafforzò le associazioni di genitori e coinvolse direttamente le scuole per offrire un supporto psicologico continuo agli studenti. I risultati furono straordinari. In meno di 20 anni, la percentuale di adolescenti che riferivano di essersi ubriacati nell'ultimo mese passò da oltre il 40% a circa il 5%, mentre i fumatori quotidiani calarono dal 23% al 3%. L'Islanda dimostrò che cambiare era possibile, ma gli stessi scienziati avvertirono: un modello così avrebbe incontrato forti resistenze altrove, anche per il potenziale impatto su industrie potenti come quelle del tabacco e dell'alcol. E così, tra gli anni 90 e i primi 2000, un piccolo paese nordico scrisse una delle pagine più sorprendenti della lotta alle dipendenze. Una rivoluzione silenziosa che ha salvato un'intera generazione. I prossimi, direttamente dall'Islanda, sono i Sigur Rós.

0: Il 9 giugno del 1991, Kit Woodencroft, un rappresentante di dischi della EMI, è particolarmente loquace e allegro. Al commesso di un negozio di Oxford, che gliene chiede la ragione, risponde: «Sto per cambiare settore, mi mettono a caccia di nuovi talenti». Il commesso risponde: «Ah, davvero? Pensa che fortuna, io suono in un gruppo, ci chiamiamo On a Friday e raggranelliamo qualche soldo intrattenendo la gente nei locali della zona. Io sono il bassista». Poi gli consegna un demo. Woodencroft ascolta le registrazioni e rimane colpito da quella che chiama la loro intelligenza musicale e comincia a trovare nuovi ingaggi. In breve tempo la band viene scritturata dalla EMI. Il commesso di Oxford, che fa il bassista per hobby, si chiama Colin Greenwood. Un anno dopo, il gruppo in cui suona pubblica il suo primo disco. È un EP che si intitola Drill e la band ha cambiato nome. Gli On a Friday vengono ribattezzati Radiohead, prendendo in prestito il titolo di una canzone dei Talking Heads incisa nell'album True Stories. Inizia così la storia di una delle rock band più geniali di sempre. E allora, perché non ascoltarci la loro Creep?
1: Incredibile!

0: Ed ora un altro racconto speciale che viene dal mondo dello sport, dal calcio in particolare. Perché c'è poco da fare. Le storie degli outsider che riescono a ribaltare il pronostico hanno un grande appeal tra gli appassionati dello sport, probabilmente anche in considerazione del peso che i soldi hanno sempre più in questa disciplina. In oltremanica, ad esempio, Brian Clough, a cavallo tra gli anni 70 e 80, è entrato nella leggenda guidando il suo piccolo Nottingham Forest a vincere prima il campionato e poi due Coppe dei Campioni consecutive. Nel 1992 la favola della Danimarca, nazionale ritrovatasi all'improvviso e inaspettatamente, a causa dell'esclusione della Jugoslavia dopo l'inizio della guerra, a partecipare agli europei di Svezia. Incollò davanti ai televisori i calciofili di ogni dove fino alla finale vinta contro la Germania. Ma anche in Italia, alcuni anni fa, una squadra è riuscita a sovvertire i favori del pronostico e la logica dello show business, entrando nella leggenda. È la stagione 1984-85 e, a inizio campionato, i tifosi italiani si chiedono chi la spunterà nell'ormai consueto duello tra Roma e Juventus. I giallorossi di Falcao, passati dalle mani di Lidl a quelle di Eriksson, sono reduci dalla traumatica sconfitta ai rigori nella finale casalinga di Coppa Campioni contro il Liverpool. Sarà traumatica, per altre ragioni, invece la cavalcata della Juventus di Platini verso la prima Coppa delle Grandi Orecchie della storia del club piemontese, alzata il 29 maggio nello scenario di uno stadio Heysel di Bruxelles, sconvolto per la morte di 39 spettatori a causa dei disordini del prepartita. Pochi giorni prima di quella tragedia, che avrebbe cambiato il modo di vivere il calcio in Europa, sul campo dello stadio comunale di Bergamo si conclude in trionfo una delle più belle favole regalate dalla Serie A nella sua storia, al fischio finale di Atalanta-Verona, terminata con un pareggio che laurea i veneti campioni d'Italia. Il compianto giornalista Rai Giampiero Galeazzi intervista sul terreno di gioco l'allenatore Osvaldo Bagnoli, che risponde con una compostezza difficile da credere, considerato il momento prima di venire trascinato via in trionfo dai suoi ragazzi. È la prima volta, e rimarrà anche l'unica, che una squadra di una città non capoluogo di regione conquista il tricolore del calcio. Ed averlo fatto negli anni in cui il nostro campionato era di gran lunga il più bello e difficile del mondo, potendo tra le altre cose vantare la presenza in campo di leggende appunto come Platini, Zico e Maradona, rende l'idea dell'impresa compiuta dall'Hellas. La storia della squadra di Bagnoli inizia nel 1981-82, quando il neo tecnico scaligero ottiene al primo tentativo la promozione in Serie A. La stagione successiva il Verona stupisce tutti, concludendo il campionato al quarto posto in classifica. Anno dopo anno arrivano al Bentegodi i protagonisti dell'impresa del maggio 85. Se il portierone Garella, noto anche e soprattutto per le sue parate poco ortodosse con i piedi, il libero e il capitano Tricella e il talentuoso Di Gennaro hanno svolto tutta la trafila, partendo dalla serie cadetta. Presto li raggiungono i vari Fanna, Volpati, Briegel ed Elkier, che vanno a formare uno dei collettivi più efficaci di quegli anni. La stagione altalenante delle avversarie per il titolo agevola i gialloblu e al termine del campionato una città può festeggiare in un misto di orgoglio e di incredulità. Da lì a poco, per certi aspetti a pochissimo, il calcio sarebbe cambiato irrevocabilmente, rendendo sempre più difficili storie come quella di Bagnoli e dei suoi ragazzi. E palesando il perché, quando a vincere sono il Verona o il Leicester, a gioire sono tutti quelli che non credevano che con il calcio si potesse ancora sognare. E proprio da quegli anni sono andato a pescare per voi Joe Jackson con You Can Get What You Want.
1: Incroyable.
2: Incredibile.

0: Non era stata una recensione e non era stata una stroncatura. Era stato un massacro. Il 22 aprile 1997 il giornalista Andrea Scanzi, un tempo coordinatore di un fan club dei Negrita, aveva scritto quella che, a nostro parere, è una delle pagine più feroci mai scritte su un gruppo. Recensendo l'esibizione dei Negrita al Tenax, locale storico di Firenze, di due giorni prima, Scanzi aveva maciullato la band in un modo così devastante ed eccessivo da sembrare più un regolamento di conti che una recensione. I Negrita non l'avevano presa bene. Quando videro entrare Andrea Scanzi al Baby O, una discoteca di Talzano, in provincia di Arezzo, pensarono tutti che era arrivato il momento di fargliela pagare. Sai quelle cose che si pensano tipo adesso vado lì e gli spacco la faccia? Cose che si pensano ma che nessuno fa. Nessuno a parte Pau, il cantante, che si avvicina al giornalista, lo insulta, lo schiaffeggia due volte, lo prende per i capelli e lo trascina per la discoteca. Gli sputa in faccia e poi gli infila due dita negli occhi. E il tutto dura 10 minuti. Scanzi non reagisce, si fa controllare al pronto soccorso, dove gli riscontrano un'emorragia sottocongiuntivale con area di sofferenza corneale nell'occhio destro. 7 giorni di prognosi. La querela durerà a lungo e terminerà con un verdetto di colpevolezza per Pau, che sarà costretto a pagare 600 euro ad Andrea Scanzi. Tutto sommato è andata meglio a Pau che ad Andrea. E adesso dei Negrita ci ascoltiamo L'uomo sogna di volare.
1: Incredibile!

0: Termina con questo racconto rissoso la puntata di Incredibile di quest'oggi. Io voglio ringraziare innanzitutto le mie fonti narrative, la pagina Facebook Piccole Storie, il sito web Gioco Pulito, Massimo Cotto e Gianni Lucini. L'appuntamento è come sempre tra una settimana sulla stessa emittente alla stessa ora. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Incredibile. Ciao a tutti.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcosa.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve. Scusi, ma queste melanzane alla parmigiana, gliele portiamo a casa? Cosa facciamo? Venite a ritirarle voi.
1: Chi è lei?
2: Supermarket.
1: Esatto, ho sbagliato perché io non ho mandato sbagliato lei.
2: Cioè, ma chi le ha ordinate le melanzane alla parmigiana, quindi?
1: No, non ho mandato la parmigiana.
2: Cioè, lei le ha ordinate lei?
1: A chi deve telefonare?
2: Ah no, perché sono 40 porzioni di melanzane alla parmigiana, noi abbiamo la consegna su via San Felice.
1: No, non sono io, sbagliati signori.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci pronti, bentornati a tutti quanti voi con le melanzane alla parmigiana belle fumanti, 40 porzioni, quindi mi raccomando, durante l'arco della puntata, oltre a trovare tutti i nostri articoli, sappiate che nel reparto gastronomia ci sarebbe anche la possibilità di poter acquistare le melanzane alla parmigiana, quindi sapore proprio delicato, leggero anche per queste temperature che sinceramente fa già caldo, ragazzi, ora andiamoci corto, siamo ad aprile, è già caldo, segnava 30 gradi oggi a casa mia, non so dalle vostre parti, quindi prepariamoci un'estate bollente, ma nel frattempo mettete la monetina nel carrello che in

Quante volte vi sarà capitato di parlare di musica, no? La musica di una volta era più bella di quella di adesso. Io spesso e volentieri prediligo gli evergreen del passato. Un team di ricercatori austriaci ha studiato 12.000 canzoni pubblicate tra il 1980 e il 2020 e ha messo in evidenza come la musica sia sempre meno complessa sul piano lessicale e strutturale, mentre aumentano le parole di rabbia e i testi auto riferiti. La verità è che sono i gusti ovviamente a rimanere ancorati al passato, non la musica a peggiorare o a migliorare nel tempo. Un piccolo fondo di verità però potrebbe esserci davvero nei mugugni da boomer delle vecchie generazioni. Se non è più brutta, la musica pop degli ultimi 40 anni sembra essersi fatta più semplice e ripetitiva, soprattutto guardando ai testi delle canzoni. Lo studio ha preso in esame oltre 12.000 canzoni in lingua inglese pubblicate tra l'80 e il 2020 tra vari generi musicali: rap, country, pop, rock e così via. I ricercatori hanno analizzato diverse caratteristiche dei testi della musica di ogni canzone, come ripetitività, complessità dei testi, emotività, e hanno poi collegato i risultati con l'anno di uscita delle canzoni per verificare come si è evoluto il panorama musicale della cosiddetta musica leggera nell'arco degli ultimi 40 anni. Come dicevamo, appunto, i risultati hanno rivelato una tendenza a semplificare e rendere sempre più ripetitivi i testi, ad utilizzare cioè una minore varietà di parole e a ripetere più spesso strofe e ritornelli senza variazioni. E a cui io aggiungo non solo questo, anche musicalmente parlando, almeno tra gli anni 80 e 90, bypassando ovviamente ciò che sia la musica elettronica, c'erano musicisti veramente col senso della parola, cioè gente che sapeva suonare. Prendiamo ad esempio il progressive degli anni 70, il Banco del Mutuo Soccorso, la premiata Forneria Marconi, insomma, e potrei citarne tante altre. A differenza di oggi, che è comunque, a parte la musica pop italiana, quello che sta andando per la maggiore, sappiate che è appunto la musica trap, il rap, tranne parolacce, brutte cose e musicalità oscena, non c'è altro. Eppure sembra che questo la gente voglia ascoltare. Speriamo che possa cambiare. È stato un intervento un po' lungo, però ogni tanto bisogna fare un po' di luce, un po' di chiarezza.

0: Sì, pronto signora, salve. Guardi, chiedo scusa, ma noi staremo per parlare di San Antipa di Pergamo.
1: Che fatto?
0: Santa Antipa di Pergamo, per la rubrica di oggi.
1: Non ho capito, vabbè, ci risentiamo.
0: E a risentirci a momenti migliori. Noi intanto vi anticipiamo Santa Antipa di Pergamo, nato a Pergamo nel 92 circa. Sarebbe stato, secondo una tradizione consolidata, il primo o il secondo vescovo della comunità cristiana di Pergamo e uno dei primi cristiani a subire il martirio a causa della fede, le cui notizie sul suo conto sono decisamente scarse e vaghe, a parte una sua menzione nell'Apocalisse di San Giovanni e un richiamo di Tertulliano. Antipa è menzionato nel libro dell'Apocalisse da Giovanni Evangelista, il quale lo ricorda come un fedele testimone che fu ucciso tra voi, dove abita Satana. Dal contesto è possibile intuire che Antipa sia stato martirizzato a Pergamo in Asia Minore.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, abbiamo chiamato perché non ci è stato detto a che ora è sorto il sole stamattina.
1: Guardi, non so se è uno scherzo.
0: No,
1: però
0: è per la rubrica di cui abbiamo chiuso adesso, che è l'almanazzo del giorno dopo. Come lei sa, alla fine si chiede sempre quando è sorto il sole la mattina per indicare un po' gli ascoltatori.
1: Io non lo so a che ora è sorto il sole stamattina. Però.
0: Perché dormiva ancora oppure proprio non ha fatto caso?
1: Dormivo.
0: Comunque, indicativamente dovrebbe essere attorno alle 5 e tre quarti, 6 massimo.
1: Cosa le posso dire? Non lo so, mi ripeto, stavo dormendo con le tapparelle chiuse, quindi
0: Ovviamente non filtrando il sole non ho avuto modo di...
1: No.
0: Ho capito, va bene, no. Scusi il disturbo, la saluto.
1: Niente, buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Welcome a Radio Show.
4: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo per la regolazione nazionale dell'ora esatta. Gentilmente, se ci potesse dire che ore sono da voi in zona Brescia?
0: Che ore?
1: Sì, in zona Brescia, in questo preciso momento.
0: Ma non ho capito la domanda.
1: No, siccome stiamo facendo la regolazione nazionale dell'ora esatta e chiamiamo a campione.
0: Adesso glielo dico, sono le 16:40 e 26.
1: 16:26, zona Brescia, giusto?
0: Sì, zona Brescia.
1: Ok, signora, Mario. Signora, lei si chiama gentilmente, scusi, così mettiamo il nome di chi ci ha
0: fatto.
1: Zanetti, zona Brescia, che ci conferma le 16:26, giusto?
0: Sì, perfetto.
1: La ringrazio, buona giornata.
0: Prego, salve.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi, supermarket, no, volevamo avvisare appunto che domani, un po' sul presto, sarà comunque mattino. Ecco, per quanto riguarda la colazione, a che ora dobbiamo passare?
0: No, aspetto, aspetto.
1: A che ora?
0: Ho fatto prima la comunione, dopo la mangerò, non soffro.
1: Ah, fa prima la comunione e poi fa colazione?
0: No, la colazione la farò dopo, anche tanto, non mi fa niente stare, non mi fa niente il digiuno.
1: No, ma dicono che faccia anche bene digiunare
0: faccio,
1: un po'.
0: No, quando faccio la comunione mangio.
1: Ah, ho capito, capito. Perché noi come supermercato appunto avevamo in consegna su via Crotte 12 30 cornetti alla crema, giusto?
0: Come?
1: 30 cornetti alla crema su via Crotte 12.
0: Sì.
1: Domani mattina, per quello volevamo sapere a che ora dovevamo portarli.
0: Da che parrocchia parla lei?
1: No, noi siamo un supermercato.
0: Eh?

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
4: E tra pochissimo collegamento telefonico con Gianluca Naldi e il suo singolo Sono solo nuvole.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: E questo è il Supermarket Show ed ora ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Oggi con noi Gianluca Naldi con il suo singolo Sono solo nuvole. Gianluca, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao.
0: Ciao Gianluca, ciao. Allora, il tuo brano è una canzone che tu hai dedicato alla nonna, insomma un brano struggente che racchiude un pochino tutte le sensazioni che hai vissuto nel passato. Il vivere a contatto, come tu descrivi immagino nella canzone, con la natura lascia dentro sensazioni che spesso è difficile raccontare a chi non ha mai provato questa esperienza. Cosa ti ha lasciato di importante questa vita trascorsa?
1: Beh, intanto la passione per la natura, per gli animali e poi un senso di libertà che non ho mai più provato, sinceramente, perché naturalmente ero libero di scorazzare per spazi che a me sembravano infiniti, poi ero in vacanza, il tempo sembrava rallentato, quindi mi ha lasciato proprio dei ricordi struggenti.
0: Quindi comunque ti hanno anche, immagino, arricchito molto, perché non è la fortuna di aver avuto un'infanzia nella campagna, nella collina, così, non è per tutti, insomma. C'è chi, mi viene in mente la canzone di Celentano che conoscerai anche tu, Ragazzo della via Glug, là dove c'era l'erba ora c'è una città. Cosa vuol dire? Che fondamentalmente la vita vissuta in mezzo alla natura non è proprio in qualsiasi, cioè è totalmente diversa da quella vissuta in mezzo al cemento, e quindi sono sensazioni ben diverse quando si parla di gioco, di adolescenza.
1: Assolutamente, tu poi hai citato una canzone che è un po' l'inno di questo argomento, è un po' quello che ho vissuto io. Fra l'altro io comunque a Bologna ero nato in periferia, quindi facevo due passi ed ero già in campagna.
0: Ah, beh.
1: Sì, ero in periferia, proprio a ridosso della campagna, scusa, quindi anche in città avevo il mio spazio verde, quindi proprio sono stato un ragazzino fortunato.
0: Esatto, esattamente. Ascolta Gianluca, è sempre bello ricordare, o spesso si rischia di cadere nella nostalgia magari con la consapevolezza di non riuscire più a ricreare quelle sensazioni del passato?
1: Sì, ma in realtà per me più che altro è un insegnamento, cioè è un riferimento, quello stato d'animo, quindi cerco di ricrearlo proprio magari quando sei triste o sei depresso, eccetera. Esco, vedo, faccio in modo di stare in mezzo al verde e mi passa tutto. Per me la natura è un po' una medicina.
0: Allora Gianluca, a questo punto, prima di ascoltare il tuo singolo, dacci dei contatti per poterti trovare sul web, quindi tutto quello che hai, anche eventualmente collegamenti su Spotify, Amazon Music, insomma, se hai anche altri singoli da proporci.
1: Sì, assolutamente. Io fra l'altro a breve uscirò con un album che conterrà, diciamo, le canzoni che per me sono più significative, proprio registrato in PMS, prodotto da Raffaele Montanari della PMS, e mi trovate su tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Instagram, Facebook e tutte le altre piattaforme.
0: Gianluca, a questo punto io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, come facciamo ormai, diciamo a tutti quanti un caloroso in bocca al lupo ovviamente per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Sono solo nuvole. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie.

0: Pronto?
1: Sì, signor, buonasera signora Carmela.
0: Sì.
1: Sì, salve, chiedo scusa, guardi che sta arrivando l'autista tra mezz'oretta per lo scarico della statua. C'è qualcuno in casa, sì?
0: Qual è la statua?
1: Io, abbiamo il mezzo busto di Garibaldi, perché via Peppe per la numero 153.
0: Sì, ma che statua è?
1: È di Garibaldi, quella musicale, quella per il condominio.
0: Guardi che c'è sbagliato numero.
1: No, è
0: non sono io.
1: È la via Peppe 153 e noi dobbiamo scaricare.
0: Sì, ma chi la manda questa statua?
1: Per il condominio, arriva per il condominio, che c'è anche il
0: disco. Poi il condominio che ne sa?
1: Sì, ma c'è anche il disco sotto. Sente signora, senta. C'è anche sì, praticamente quando lei tocca la statua, parte la canzone.
0: Ma per piacere,
1: no, io signora gliela lascio. Io gliela lascio sotto casa, poi non mi interessa, io devo andare via.
0: Non lasciala sotto casa, me ne importa.
1: Come facciamo poi per ritirarla?
0: A me non mi interessa, a me non mi serve niente.
1: No, capito, però l'avete ordinata voi, io adesso non me la posso portare a casa.
0: Senti, la musica a me non mi serve.

C'è chi dice che bisogna vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Io, sinceramente, preferisco viverlo come se fosse venerdì sera, con molta più serenità.

0: Carissimi amici, purtroppo siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Passa troppo velocemente il tempo in vostra compagnia, ma questo è Supermarket Show. Quindi togliete la monetina nel carrello perché stiamo incominciando a chiudere. Appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Bentornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Il titolo Dreams dei Cranberries richiama proprio la parodia dei sogni, ma in senso più legato all'innamoramento e alla scoperta emotiva che i sogni danno in senso letterale. Infatti l'artista dice che il brano era ispirato al suo primo amore e al sentirsi innamorata per la prima volta. Il titolo è molto semplice, diretto con una sola parola che lascia spazio ad un'atmosfera sospesa e romantica. La canzone è stato il primo singolo dei Cranberries e ha contribuito a farli conoscere al grande pubblico. In alcune descrizioni il brano viene interpretato come una canzone di speranza, scoperta ed stumore emotivo, più che un testo in senso onirico. Questo è Suoni Senza Età. Io sono Dedo. Buon ascolto a tutti.

Oh sole mio, volare nel blu dipinto di blu, ti amo Gloria, sono le canzoni che maggiormente ci rappresentano nel mondo terracqueo e ti amo naturalmente oltre che alla reinterpretazione degli anni Ottanta di Laura Branigham, il tutto ad appannaggio del torinese Umberto Tozzi che l'abbiamo riproposto all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età. Nel brano dei Bee Gees una canzone è entrata a far parte prepotentemente della colonna sonora di Saturday Night Fever. Il senso del titolo More Than a Woman è dichiaramente e dichiaratamente amoroso. Nel testo Leo narrante dice che lei è più donna per lui, cioè una persona unica e di indispensabile. La canzone ebbe anche una versione poi di Tavares, uscita nello stesso contesto della colonna sonora, ma che ha reso il titolo ancora più famoso nella disco music. Perché funzionava bene questa canzone? Perché aveva un titolo efficace e semplice, diretto e molto emotivo. In poche parole comunica ammirazione, desiderio e idealizzazione, senza bisogno di spiegazioni complicate.

Lo sapete, siamo perennemente in viaggio nel tempo con il tempo, adesso nel presente con Fulminacci, stupita sfortuna all'interno del Festival Sanremese 2025, anzi 26, scusate. Adesso un ritorno a ritroso nel 1984. Una di quelle canzoni che fecero nella parentesi appunto sanremese un vincitore, ovvero sia Eros Ramazzotti nella categoria delle nuove proposte. Terra promessa richiama l'idea di un posto ideale dove rappresentare una vita migliore, meno dura e più giusta. Funziona perché è molto immediato e due parole che evocano speranza, viaggio, attesa di un cambiamento. Ma è anche il titolo molto generazionale perché parla di giovani che guardano avanti e cercano appunto una strada. La canzone è rimasta famosa anche perché ha segnato l'inizio del grande successo di Eros Ramazzotti, diventato un vero e brano singolo della sua carriera. Questa è Terra Promessa, noi siamo all'interno di Suoni Senza Età.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Dedo DJ è ancora qui e la musica continua.
2: Seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni, e andiamo subito ad iniziare con un brano del 2002 di Daniele Silvestri che prende il titolo di Salirò, un inno alla rinascita personale apparentemente allegro ma con un testo profondo sul superare i lutti e le rotture, scritta dopo la morte del padre di Silvestri appunto nel 2001, riflette sulla depressione, sul bisogno di volare via e risalire molto lentamente.
3: Salirò

0: affacciatasi i primi mesi del terzo millennio, è stata poi un'ascesa vertiginosa anche con collaborazione quella dei Maroon 5, riproposta in chiave più, come si suol dire, R&B con Sunday Morning. Continuiamo Suoni senza età con un prodotto del 1983 che prende il titolo di Gold ed è interpretato dalla formazione delle Spandau Ballet. Il singolo è all'interno dell'album True, è stato un inno pop rock con influenze James Bond, è scritta da Gary Camp, è stato un omaggio ai temi cinematografici di John Barry, specialmente a quelle colonne sonore di James Bond, è sicuramente e presumibilmente un possibile riferimento con il film Goldfinger. Nato dopo il flop She Loved Like Diamond del 1981, Gary Camp voleva catturare un sound epico dal film con riferimenti a Partners in Crime ed Avventura. Pubblicato il 5 agosto del 1983, è stata la numero 2 della UK Single Charts, pensate, dietro a Red Red White degli UB40 e alla numero 29 di Billboard Hot 100, maggior hit dopo appunto True. Inno olimpico, è stata suonata anche alle Olimpiadi del 1988 e remixata da Paul Oakenfold per London 2012, ogni medaglia d'oro appunto ok, adattata poi a fan dei West Ham, Carol Cole al posto appunto di Gold, ed è stato girato a Carmona in Spagna da Brian Duffy, band in deserto e strade in cerca di pezzi d'oro per un puzzle cameo di Sadie Frost.
1: Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here.

direttamente da Lusalento, lo sole, lo mare, l'uiento, con via le mani dagli occhi, questi erano i Negramano. Dirigiamoci negli anni '80 con Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Pensate, il terzo number one consecutivo in America del duo Dieter Bohlen e Thomas Anders, un classico eurodisco su di un amore appunto definirei disperato, scritta appunto da Dieter Bohlen per il secondo album Let's Talk About Love, uscita il 2 settembre del 1985 come singolo ispirata scherzosamente alla cannolina maltese Cherry di Thomas Anderson, e Dieter prendeva in giro l'eccessiva dedizione, testo in solitudine e passionale travolgente.

Il sound è quello riconoscibilissimo di Nile Rodgers per quella che era nel 1982 la produzione a David Bowie, Let's Dance, e poi Craig David qualche anno dopo gli ha fatto un remix sopra, mantenendo intatta la line-up e il riff originale, appunto coniato da questi due artisti precedentemente menzionati. Off Let's Dance, Craig David. Adesso invece siamo arrivati al consueto appuntamento con il disco dimenticato, che come ben sapete sancisce la termine del nostro programma a nostra disposizione. Il disco dimenticato è quel momento in cui si va a scuotere le coscienze, si va a smuovere nel profondo dei vostri ricordi, della vostra memoria. Ci congiungiamo con Shape of My Heart di Sting del 1983, che è una ballad soft rock dall'album The Summoner's Tale, su un giocatore di carte filosofo che cerca una logica mistica nel caso. Il riff di chitarra nacque da un esercizio di Dominic Miller ispirato a Chopin e John McLaughlin, senza la terza nota appunto dell'accordo. Sting la sviluppò durante una passeggiata nei boschi dopo aver ascoltato la demo e registrato in un giorno con la batteria Drum Machine. Narra di un giocatore che non punta soldi o rispetto, ma a decifrare la geometria sacra del caso e la forma del cuore. Sting è un filosofo che indossa una maschera costante, teme di esprimere emozioni, la vita è un gioco serio. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.

0: Suoni senza età. Ogni nota resta qua. Grazie per essere stati con noi.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Radio Mania Day by Day.
3: Jazz, blues, soul, R&B. 1976, l'America festeggia i 200 anni, ma nei Ghetti non è cambiato niente. I Pleasure lo sanno e fanno il loro disco più politico, Accept No Substitutes, non accettate sostituti. Dentro c'è Ghettos of My Mind, prigioni mentali che valgono più dei muri. Meno singoli, più album. Pleasure.

1977, anno di Saturday Night Fever. Tutti corrono verso la disco. I Pleasure, invece, la piegano al loro funk. Julius è il loro capolavoro. Il disco della festa in terrazza d'estate. Julius, Let Me Be The One.

1978, la disco è ovunque. I Pleasure rispondono con il loro disco più corto, più da radio, Get to the Feeling, meno jam, più canzoni. È l'ultimo tramonto prima del futuro.

1979, arriva il vocoder, arrivano i synth, arriva il futuro e i Pleasure fanno Future Now e ci piazzano dentro Glide numero 10 nella R&B, il loro più grande successo di sempre. Questo è il disco dove il

0: Jazz, blues, soul, R&B.
1: Bring the action.
2: Radio Tiguglio.
3: Il tutto
2: per il piacere di ascoltare.
4: Radio Mania Day by Day.
0: Jazz, blues, soul, R&B. '80, ultimo giro per la Fantasy Records, Special Things. Dentro ci sono Yearning Burning e Now You Choose Me, top 30 R&B. Il funk si fa anni 80.

2019, 37 anni dopo, stessi nomi, stesso groove. Malco Hepburn, Nathaniel Phillips, Dennis Springer tornano e si chiamano ancora Pleasure. Now is the time. Aprono con For Your Pleasure, come nel 1976 dicevano in Pleasure For Your Pleasure. 43 anni di distanza, stesso funk. Il cerchio si chiude. Ben

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
6: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
7: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
8: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
9: Ehi, da brava.
10: Radio Mania, Day by Day.
11: Non va bene
10: con Luigi Guarneri.
12: Vi aspettiamo tutti i

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Radio Tiguglio 24.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Arrivò la mancanza come pioggia.

0: Viral Shouts Chart ogni settimana su Radio Tiguglio Web con Silvia Dini.
1: Benvenuti nella Viral Shout Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shouts Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. Iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70, sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza, è il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, su si se ne va e resta solo il ricordo.

Amiche e amici della Virus Shaz Chart, a volte una rivoluzione non entra dalla porta principale, ma comincia sottovoce, nelle code per il lavoro, nelle stanze dove chi ha poco si accorge di non essere solo. Talking about a revolution significa parlando di una rivoluzione, e qui la parola chiave è proprio quel parlando, un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Best Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare, per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. E Billy Joel la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: Dance Chart. Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco, del vestito, dell'autobus, della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Hal David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza e anche un po' di inquietudine. Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro

0: Angolo Discovery.
1: La nostra selezione nelle bellissime stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting con If You Love Somebody, Set

0: Solo Discovery.
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino, e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
8: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7:09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7:09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
4: Soundtrack.
5: Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

Il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo. Falsetto soul da Earth, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati. Ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque, everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: In the Spotlight.
1: Prepariamoci a scoprire la stella più luminosa di questa selezione della Viral Shazz Chart. Concludiamo con tre accordi, un riff che riconosce al primo colpo e una frase che non ha bisogno di grandi spiegazioni. I love rock and roll, amo il rock and roll. La scrissero gli Arrows nel 1975 come risposta istintiva a It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. Joan Jett la vide in TV mentre era in Inghilterra con le Runaways, se ne innamorò, la tenne con sé nel 1981, la trasformò in un manifesto più femminile, rude e invincibile. Puntina sul vinile, volume in alto, Joan Jett e The Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: Cari amici, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Dopo essere passati da rivoluzioni sussurrate, balli da jukebox, piogge brasiliane, amori liberi o profondi, grazie per aver viaggiato con me, con Silvia Dini, dentro le storie e i significati dei brani belli di ogni epoca. E in attesa del prossimo appuntamento con la Viral Shaz Chart, come dico sempre, volume alto, cuore acceso e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
0: Radio Tiguglio Web presenta
2: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
3: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
4: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
2: From 7ba.fm / alter radio Algo Day.
5: Ci siete tutti, ma proprio tutti? Benvenuti a una nuova puntata di Algo Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi. Magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che la qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella Rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America, per cui in Italia non...
3: È stupenda questa battuta.
1: Non è una battuta. Non no. Era una battuta.
2: No, io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: Ma che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, no, no, l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è l'argomento, è l'espressione.
2: Preferisce...
1: Matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere questa espressione?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi? Ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?

I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro Il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale: se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce. Usate una parola che non dite da tempo. Ditela a un collega, al partner. Ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata. Scegliete.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Buona musica di giovedì 24 settembre. Ben ritrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Proponiamo ogni genere musicale, qui non ci sono preclusioni di genere. Tante le novità che andremo ad ascoltare anche oggi, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1900

generazione di fenomeni è il singolo degli Stadio che ci ha riportato oggi indietro di 35 anni. Era il 1991 quando usciva questo singolo. Ora Musica si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Stuck ed è il singolo firmato LeBron Johnson.

0: l'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno un protagonista di Ora Musica chiacchiera con me per parlare del suo progetto, e oggi è la volta di Gianluca Amoruso, pura così si chiama il suo nuovo singolo. Ciao Gianluca, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, grazie. Noi ci eravamo già sentiti quest'estate, prima dell'estate, per la Samba della Caccia, che è stato il tuo singolo precedente, e ci eravamo dati appuntamento al prossimo. Promessa rispettata, siamo qui. Raccontaci questa nuova canzone, Pura Così.
2: Allora, Pura è un brano che cerca in qualche modo di toccare le corde dell'anima. Vogliamo raccontare una storia di un rapporto che è difficile da rompere, anche quando due persone sono obbligate a chiudere una relazione. E quindi molto spesso dentro di noi sentiamo ancora un grande amore verso la persona che abbiamo perso,
1: e non è facile mollare, però quando capisci che non ce n'è più bisogna avere questa forza.
2: Sì, assolutamente,
1: perché questo è uno dei problemi grossi che abbiamo oggi nella nostra società, no? Perché tanti non riescono a capirla questa cosa, e insistono, poi magari si creano anche situazioni pesanti.
2: Esattamente, sono d'accordo.
1: Questo singolo rappresenta una storia tua, vissuta, è autobiografico.
2: È stato sicuramente un grande flusso di coscienza che, diciamo, doveva essere scritto su carta. Non è un'esperienza precisa, ma è un qualcosa che potrebbe servire a qualcuno.
1: Questo singolo, dicevo, arriva dopo la Samba della Caccia. E quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda il tuo progetto?
2: Prossimi passi, ci metteremo sicuramente al lavoro per migliorare e fare sempre meglio. Siamo in una grande fase di preparazione, ci riscaldiamo, si studia e si scrive anche. Quindi
1: c'è anche un video di Pura Così?
2: Sì, certo, si trova su Instagram attualmente.
1: Ecco, allora diamo a chi ci segue le coordinate per vedere il video, ma anche per seguire Gianluca Amoruso.
2: Certo, Gianluca_Amoruso_.
1: Gianluca Amoruso, Pura Così, grazie per questa veloce chiacchierata, adesso andiamo ad ascoltare il brano.
2: Grazie mille a te.
3: Non dormo più.

Restami addosso, Carlo Audino, un brano che profuma ancora d'estate, perché abbiamo ancora dei brani che ci hanno accompagnato durante l'estate qui in promozione. Un altro di questi è il singolo di Elena Presti.

Amor Perdido, Elena Presti qui a Ora Musica, ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

0: Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese, questo evidentemente in italiano, e si intitola Le cose che sai.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tigullio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tigullio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.

0: Ora musica con Brian Scavullo, si chiama Here to Stay, il singolo che abbiamo in promozione, e ci ha accompagnato al nostro consueto Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Una super ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, eh? Torniamo al 1978, quando ancora in discoteca a un certo punto si fermava tutto e c'era il classico angolo dei lenti. Tra i più ballati, Time Passages di Al Stewart.

0: Grande ballata di Al Stewart, Time Passages. Questo brano arrivava dopo l'enorme successo che lui aveva ottenuto con un altro super classico, Year of the Cat. Domani alla stessa ora, altro classicone qui a Ora Musica. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Valentino Forte, Stella Bella, versione remix.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: La versione remix di Stella Bella, brano di qualche anno fa, ora ripreso e rilanciato da Valentino Forte, tra i protagonisti qui a Ora Musica.
1: Su Radio Tigullio, la musica giusta, al momento giusto.

L'energia rock di Maurizio Pirovano con Commedia Americana, il suo nuovo singolo che ha accompagnato il nuovo album, settimo album di questo artista. Ora musica, adesso ci sono i Tepura.

0: hanno debuttato con una canzone natalizia e adesso c'è Baby Turesti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: pane io, ma forse tu no.
1: Radio Tigullio, con te
2: sempre.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

1984, Gianna Nannini, in quel periodo popolarissima, in vetta a tutte le classifiche, anche con questa canzone, Fotoromanza, canzone che oggi abbiamo trovato qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Ora si torna alle nostre promozioni. Oh, bello carico il prossimo pezzo, si chiama Tutto in Cenere, Mab.

Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli. Il singolo si chiama In fin dei conti.

0: nella testa mia.
1: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti. Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Liva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio.
4: Soul and Dreams.

0: Sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day. La band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: spazio per tutte le età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, è una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1.000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.
1: Troppo

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso lo dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album, Elettrica.

0: elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Sa roba, sound check, prove di successo.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Ascolta, come facevi tu a telefonare alla nonna e se non c'era un cellulare ai tempi vostri?
1: Vabbè, avevi il telefono fisso a casa, oppure c'erano le cabine telefoniche dove telefonavi col gettone.
2: Sì, erano altri tempi quelli con il telefono fisso o telefono a gettoni, e ora impazziamo se non ci funziona il cellulare, se abbiamo poca rete. È successo anche in India, questa notizia è vera, da non credere, ma è vera. In India, a Hardwali, gli abitanti erano stufi che da 2 anni pagavano il 5G e gli arrivava un 4G scarso che non apriva nemmeno WhatsApp. Così, quando è arrivato il tecnico, che poi tra l'altro era la prima volta che andava lì, era soltanto 3 mesi che lavorava per quella ditta, il tecnico dei telefoni, Adisha Bram Singh, per controllare il traliccio, cosa hanno fatto? Lo hanno legato al palo. Sì, è vero, il video è virale, la polizia è intervenuta, tecnico liberato illeso e 6 abitanti arrestati. Hanno voluto farsi sentire dall'operatore a modo loro, ma anche se esasperati non si deve arrivare a questo punto. Ma questo ci insegna che tutto il mondo è paese, anche lì non possono più fare a meno del cellulare.

0: Dopo vi parlerò della scienza delle mutande, perché in Svizzera oltre 1000 volontari hanno seppellito mutande di cotone nei campi. Non è uno scherzo, no no. Più la mutanda sparisce in fretta, più il terreno è vivo e sano. Ve ne parlerò tra poco, rimanete con noi.
1: Troppo forti.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me.
1: Come vi dicevo prima, in Svizzera i ricercatori hanno sotterrato oltre 2000 paia di mutande di cotone per misurare la salute e la fertilità del terreno. Questo bizzarro esperimento, chiamato test delle mutande, ha fatto vincere un premio Ig Nobel 2026 per la scienza del suolo. Infatti è scienza vera: più la mutanda viene mangiata dai microbi e sparisce in fretta, più il terreno è vivo, sano e fertile. Insomma, la salute della terra si misura in mutande. E voi avete il coraggio di provarci nell'orto?
2: Troppo forti. Sa roba, sound check. Prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale la giovanissima Mary Tartaglione e ci propone il singolo d'esordio. È meglio se ora vai.
3: Sento un profumo in mezzo alle strade che mi

0: Si intitola È meglio se oramai, è il singolo d'esordio della giovanissima Mary Tartaglione. Il brano ha già catturato l'attenzione del pubblico ed è diventato virale su tutti i social ancora prima del rilascio ufficiale, trasformando così l'artista in una delle novità più interessanti del panorama musicale attuale.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 16:30.
5: Siamo

quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo

0: Forti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Sì, io sono presente, ma è presente anche Anela. Come va? Tutto bene?
3: Ciao, ciao a tutti, come state?
2: Tutto a posto, tutto a posto. Come è trascorso l'estate che sta andando via?
3: Devo dire molto bene. Sono stata, ho fatto parecchie esibizioni quest'anno. Sono stata alla Dispoli, che mi sono esibita all'evento che si chiama Il Caraibico, dove ho portato Plastic Girl e Stigo. Sono state due serate insieme, un sabato e una domenica. E poi mi sono esibita in varie serate, in varie esibizioni. Ho aperto le esibizioni, le serate di Mudu, perché io ho registrato qualche clip qualche anno fa con loro, quindi è nata una forte amicizia e quindi abbiamo deciso, insomma, di lavorare insieme. E quindi, insomma, ho aperto un po' le loro serate, due serate, una a Cerignola e l'altra a San Nicandro Garganico. E poi ieri sono stata a Roma, perché frequento Accademia Artisti, frequento il corso di recitazione, e quindi sono stata sabato e domenica, che si riprende l'anno scolastico, che due volte al mese si va, insomma, lì.
2: Certo, proprio molto impegnata, dobbiamo dire, no?
3: Sì.
2: Oh, invece questo singolo in versione remix, Plastic Girl, come sta andando?
3: Molto bene, devo dire, sì, molto bene. Ah, ecco, quasi dimenticavo che ho anche aperto la serata a San Paolo Civitate, dove appunto c'era Mario Fargetta.
2: Ti dimentichi il meglio? Ti dimentichi il meglio?
3: Che è colui appunto che mi ha remixato questo brano, che è un brano mio, Plastic Girl. Potete trovare l'originale su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa. E poi trovate anche la canzone remixata da Fargetta. Quindi, in poche parole, c'è Plastic Girl in due versioni, originale e remixata. La remixata la trovate come Plastic Girl Get Far.
2: Ascolta, ma com'è nata questa collaborazione con Fargetta?
3: Niente, in realtà io tre anni fa.
2: Scusa, ma tu hai solo 18 anni, ma da 19. Quant'è che... 19, scusa, 19, beata te, io qualcuno in più. Dico, ma veramente complimenti, perché ti stai dando veramente da fare moltissimo. Qualche anno fa, dicevi, l'hai conosciuto?
3: L'ho conosciuto perché io ero con un'altra casa discografica e ci siamo messi in contatto tramite loro con Mario Fargetta, e quindi abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. Sentì la mia canzone e gli piacque molto, quindi decise, insomma, di fare questo progettino, e ora abbiamo deciso di fare una bella promo su questo brano, insomma.

0: Eccoci, ci siamo, siamo ancora qui. Ci sei, Anela?
1: Sì, sì, io ci sono.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi pagare il pegno, devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Aiuto. Va bene.
0: Dai, sei brava, qua l'aiuto, dai che sei brava, vai.
1: I'm a plastic girl, no daños mi corazón, por favor. No puedes amarme, no, no.

0: Va benissimo. L'applauso tutto per te. Ma non c'è solo l'applauso, ascolta, c'è anche il nostro timbro.
1: Senti, la chiacchierata, non so se ti ricordi, ma
0: devi timbro di Troppo Forte, dove ci sono
2: live a cappella, un pezzetto della canzone.
0: Prestati a questa cattiveria mia. No, non è una cattiveria, dai, una cosa carina.
2: Dai, sei bravo,
0: amate cantare, sei bravo, vai.
1: Farlo anche così telefonicamente, no?
3: Sì, certo.
0: Ascolta, altri progetti, cosa bolle in pentola?
3: Niente, sto studiando in realtà e continuo a frequentare accademia artisti, continuo a studiare canto, continuo comunque con la FLP Music, che è la mia etichetta, insieme alla Lab Music Factory, che è la mia accademia di canto, e comunque continuo a scrivere canzoni e mi sto preparando ad alcuni provini, insomma.
0: Ma tu anche come attrice stai studiando?
3: Sì. Sì, esatto.
0: Quali sono i ruoli che ti piacerebbe così proporre?
3: Allora, sinceramente, i ruoli che mi sono sempre piaciuti da morire sono gli antagonisti. Ma non perché sono dei personaggi molto complessi da interpretare e soprattutto hanno delle storie molto particolari, cioè quando si guarda l'antagonista, il pubblico, lo spettatore, quindi l'interlocutore, lo tende ad odiare. Ma in realtà io mi affascino. Perché? Perché l'antagonista, bisogna capire perché è diventato l'antagonista. Quindi molto spesso si fanno vedere parecchie storie brutte passate, che ha passato magari l'antagonista da piccolo o da piccola. Quindi comunque alla fine è un po' il personaggio che alla fine si ama. E poi ci richiede parecchia tecnica per studiarlo, ecco.
0: Certo.
3: Quindi mi piacerebbe proprio fare quello, perché non è un personaggio facile da interpretare.
0: Un antagonista che fa anche la cantante sarebbe carino.
3: Sì.
0: Lì sarebbe proprio perfetto per te. Ascolta, per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
3: Potete guardarmi su TikTok e Instagram e su YouTube, dove escono di continuo le mie nuove canzoni. E allora, TikTok e Instagram come anela.official.cantante, e poi c'è il mio sito internet dove troverete tutte le nuove novità su Anela, quindi concerti, eventi, dove potete contattarmi per avermi nei vostri eventi, qualsiasi cosa, che si chiama Anela Singer, si scrive appunto Anela Singer in inglese, vuol dire Anela cantante.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
3: Va bene, grazie mille,
0: ciao, alla prossima.
3: Ciao.
4: Troppo Forte.
5: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.

ascolto, devo dirlo, dai, sono contento che andiamo alla pausa per le nazionali con in classifica la parte sinistra. Non era mai successo, credo, no, almeno che io mi ricordi, da quando ero piccolo ad oggi, che la mia squadra del cuore, il Cagliari, fosse lì alle alte quote. Lo so che per poco durerà, purtroppo, ma sogniamo, sognare fa bene. Voi siete amanti del calcio, come va la vostra squadra? Fatecelo sapere qui, inviate.

0: gara del genere, no, no, no, una gara del genere, no, non ci avevo mai pensato a una gara del genere. In Ungheria, il 5 di settembre, in un cimitero di Negyedpalu, hanno fatto il concorso dei becchini. Becchini arrivati da tutto il paese, cronometro alla mano, a chi scavava la fossa più veloce e più perfetta. Non è macabro, dai, lo fanno per togliere il tabù sulla morte e far vedere che è un lavoro difficilissimo e dignitoso. Vince chi fa la buca da manuale in tempo record. Questi sono troppo forti, veramente.
1: Troppo forti!

0: salto indietro nel tempo con i successi di sempre. Questa volta ci ha portato all'anno 1978, Because the Night, Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Spero che stia andando tutto bene anche al lavoro. Che fa? Studiate? Che state facendo? Ah, a proposito, anche questo fatecelo sapere, dai, dovete interagire un pochino con noi, dai, oh, la musica continua.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Per la serie Il tempo vola quando faccio le cose che mi piacciono, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Vi aspetto qui, se ne avrete voglia e tempo, la prossima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: Radio Tigullio Web presenta
1: 5, 4, 3, 2, 1
2: Radio Tigullio
3: Non Stop Music.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.
5: Radio Tigullio Web.
6: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Radio Tigullio.

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
4: Entra. World Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
7: Ciao, sono Ilaria Guccini.
8: Io sono Ilaria Guccini.
9: Sono Ilaria Guccini.
10: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
11: Big Ben.
12: Con la musica di Andrea Guccini.
13: Ti stavo aspettando.
11: Big Ben.
14: Hello, I'm Ilaria Guccini.
15: I'm Ilaria Guccini.
14: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
16: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
17: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m.
16: Bye bye.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Radio Tivoli, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Radio Tivoli Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
3: Scopri la magia di Radio Tivoli Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tivoli Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

个。

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, come ogni settimana siamo qui per tenervi compagnia con tanta bella musica, artisti emergenti e big del momento. Mezz'ora insieme.
3: È

0: Music, Scandalo al Sole, il nuovo brano di Seltzam. Il suo vero nome è Lorenzo Giovaniello, giovanissimo artista di Roma. E si continua con il nostro bellissimo viaggio musicale, mezz'ora insieme come ogni settimana, per farvi ascoltare della ottima musica. Il brano scritto da Motta e Anastasi, Paola Turci, e va bene così.
1: Frasi

tutta l'energia di Paola Turci in questo brano pop rock, brano scritto da Francesco Motta e Giuseppe Anastasi, e va bene così, un brano molto interessante. Ed è ritornato in radio anche Cesare Cremonini, ascoltiamo insieme la sua nuova canzone molto carina, si chiama Paparazzi.

Alaska Baby ritorna con Amateur, il tour di Jessica Cremonini, che appunto l'album si chiama Amateur. Paparazzi, la canzone scritta insieme a Tropico. E si continua con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme, c'è anche Angelica. Speriamo di

0: Angelica Schiatti in arte Angelica da Monza, con questo bellissimo brano scritto da Calcutta. Ai, che giornata! E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Gianluca Amoruso e la sua nuova canzone. La novità è Pura Così, New Time Music.
1: Non dormo più.

Siamo rimasti in Puglia, prima Gianluca Amoruso di Bari e lei invece di Taranto, classe 2005, Francesca Florenza, in arte Florenzia, Ombre riflesse, la sua nuova canzone. In arrivo qui alla Newte Music un nuovo brano di Sturzi, si chiama Vino Rosso. Beh, a quest'ora ci sta molto bene. Beviamo allora insieme a lei un calice di rosso, scegliete voi quale.

0: intenso come il vino. Qui al New Day Music, il viaggio musicale da nord a sud alla scoperta di artisti emergenti. E siamo andati anche a Teramo, dove c'è Alessia Di Marcello, classe 96, in arte Sturzi, vino rosso. Rimanete qua tra poco, altri brani di artisti emergenti e big del momento, New Time Music.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha?
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
6: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
7: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
6: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
8: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
9: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento. E così.

Si chiama Muay Thai, il disco di Mats B, giovanissimo cantante che arriva da Genova con questa ballad indie pop. Il prossimo 2 di ottobre esce il suo album Fuori Corso e questa canzone anticipa il suo progetto. E si continua con due artiste che conosciamo molto bene, sono delle big, le big del momento, Annalisa e Madame, qui per la prima volta insieme con Amica, New Time Music.

0: Annalisa e Madame con Amica, e si continua con un'altra coppia. Loro sono in due, Benji e Fede.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

sola Banjo Fede, questa è la New Time Music. In arrivo Ultimo con la sua nuova canzone dal titolo Tutto, e tra poco una notizia che arriva proprio da Ultimo, in cui è stato premiato come Guinness World Records.

World Records, i biglietti venduti per un concerto pop da un artista solista maschile sono 250.332, di ultimo con il suo concerto La Favola per Sempre a Tor Vergata a Roma lo scorso 4 luglio. Complimenti a ultimo. E si continua con la title track, quella di Dito nella piaga, Miss Italia.

0: che fastidio, businessman, dito nella piaga, ritornate in radio con Miss Italia, la sua nuova canzone scritta insieme a Federica Abate, la Tato Track. In arrivo qui a Newte Music, il nuovo disco di una giovanissima artista, lei si chiama Mary Tartaglione, e tra l'altro questo brano è virale, allora lo ascoltiamo insieme qui a Newte Music, artisti emergenti e big del momento, come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist.
1: Sento un profumo

È meglio se ora vai di Mary Tartaglione. E si continua qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. L'album si chiama 5, come le componenti di questa band tutta al femminile, le bambole di pezza. Il brano ci sta perfettamente perché siamo a settembre.

settembre, bambole di pezza. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi di un giovanissimo artista, classe 2001 di Genova, Antonio Silvestri. Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici, apprezzato per la sua scrittura personale e emotiva, dopo il suo

0: Preghiera al cielo, Newton Music e Plasma. E con questo brano purtroppo siamo arrivati alla fine, al termine del nostro viaggio musicale. Il Newton Music ritorna fra 7 giorni e vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Io sono Nicolo Savino, vi saluto, alla prossima, bye bye.
1: Avete ascoltato il Newton Music.
2: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Ciao ciao a tutti, eccomi qua Antonio Simmini a condurre questa nuova puntata di Rock Trails. Vi saluto dalle coste salentine. Io, come tutti ben sapete, sono nella provincia di Lecce, abito a 7 minuti dal mare. Oggi veramente superiamo i 24 gradi, si sta benissimo, molta gente è entrata in acqua a fare i primi bagni e belle abbronzature. Quindi, casomai siete da queste parti, venitemi a trovare. E abbiamo iniziato così questa nostra puntata con la bravissima chitarrista Ovianti, viene dall'Australia, Adelaide per precisione, e qui la troviamo in compagnia del suo amico chitarrista, anche lui grande, immenso, Joe Bonamassa, con il brano First Time, primo tempo. Quindi, e questo è il nostro primo tempo, e buon ascolto a voi. Inizia così Rock Trails da Antonio Simmini. Arrivano un gruppo cult che ha fatto tantissimo intorno agli anni 70, si chiamano Deep Purple, ci fanno ascoltare questo nuovo Portable Duo.

Sì, è una bella notizia. Oh, scusate, un piccolo problema tecnico, riprendiamo la nostra narrazione. Eccoci qua con Deep Purple Portable Tour. Praticamente è il singolo estratto per il nuovo album che vedrà la luce per luglio 2024, l'uscita che ha per titolo virgolette uguale 1 virgolette, con naturalmente l'entrata del nuovo chitarrista Simon McBride, che entra al posto di Steve Morse. Naturalmente la band comporta sempre personaggi illustri come Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace e Don Eyre, e naturalmente il nuovo chitarrista Simon McBride. Che dire di loro, sempre vulcanici, particolari. Ricordiamo naturalmente che saranno anche in Italia, e vi dirò poi a breve le date, che sono già naturalmente condivise. Arrivano Pearl Jam con Waiting for Steve, anche per loro il nuovo album.

0: Ed eccoci qua, a scoprire sempre delle brutte critiche, lamentele a, diciamo, a scatafascio per una band, sinceramente, che io adoro tantissimo, come Pearl Jam. 19 aprile è uscito questo favoloso, scusate se lo, lo ribattezzo così, Dark Matter, con Eddie Weber, che naturalmente ha detto anche una questione di dignità dopo un po' di tempo, e diversissi con illustri predecessori per quanto riguarda LP, diciamo, di alto rango, cui hanno inciso Pearl Jam. La critica è stata un po' feroce verso quest'album, ma vi posso garantire che è veramente straordinario, e ascoltatevelo tutto quanto. Io ho messo in onda questo Waiting for Steve, quindi Pearl Jam, un inchino a loro, perché hanno fatto veramente un gran bel disco. E a proposito di critiche che non mancano mai, ne è arrivata anche una, direi, non bella per un leggendario chitarrista che appartiene ad una band famosa come Pink Floyd, vale a dire David Gilmour, con il suo nuovo album che si appresta appena termina qui Waiting for Steve, di ascoltarci il suo The Piper Cole, David Gilmour.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

è una dimostrazione evidente, secondo me, che i ragazzi della band dei Pink Floyd non si sono mai allontanati, come riferimento ad un loro ex membro, il grande Syd Barrett, e hanno così espresso con un profondo senso di colpa riferimenti anche alla pazzia. Vediamo Dark Side of the Moon come brani come Wish You Were Here, Shine on Your Crazy Diamond e tanto tanto altro. The Piper's Call fa riferimento al pifferaio magico, quello in cui nell'album c'era ancora Syd Barrett. The Piper at the Gates of Dawn, questo è il titolo dell'album che vi invito ad ascoltare, visto che io ho tutta la discografia completa per quanto riguarda questo gruppo e anche i singoli dei personaggi che si sono allontanati da questa band. Il testo è stato scritto dalla moglie di David Polly Simpson e c'è poi personaggi del calibro come Rob Gentry, Roger Hino, così per gli arrangiamenti e tanto tanto altro. Di questo ne possiamo parlare ancora per questo bellissimo album, ma era giusto dare un tributo importante a questo grande chitarrista come David Gilmour e il suo The Piper's Call.

Andiamo avanti dopo David Gilmour con The Piper's Call e Oil on Canvas, dipinto olio su tela. Questa è la traduzione degli Earthquake Lights, è una band di Brooklyn che fa dell'ottima musica. Ecco, sinceramente io mi fermo perché ho scoperto per caso questa band, me ne sono innamorato subito e ho voluto farvi ascoltare questa Oil on Canvas, che ha per titolo Dipinto su tela. Tra l'altro questo titolo rievoca un album particolare, anzi un doppio album particolare bellissimo, David Sylvian, e anche di una band trentina che ha preso il nome di quest'album per darlo come gruppo, che parleremo ancora più avanti. Arrivano gli Heaven Compromise, sono stati attivoli e hanno così lasciato il pubblico a bocca aperta. Eccoveli qua, ve li faccio ascoltare. Heaven Compromise.

vecchia conoscenza per le nostre programmazioni di Heaven, una band che viene da Amsterdam con i due bravissimi Merin Van Meer, compositore di colonne sonore e film, e Jordi Tekleinen, che hanno iniziato a scrivere insieme musica proprio nel loro studio di Amsterdam, ormai diventati una band indie pop molto interessante, ma anche con strutture di pop ambient veramente interessanti. Quindi di loro possiamo parlare ancora, anche perché questo brano Promise è proprio uscito la settimana scorsa, come la band sempre pop ambient oppure dream pop degli Cigarette After Sexy, con il brano Crying.

Beh, una bella parentesi di soft music con Cigarette After Sexy, il brano Cray, scusatemi l'errore mio in corsa, è un brano dell'album del 2023, comunque molto bello, la band statunitense con degli album veramente molto interessanti per il loro ambient pop, dream pop e slowcore così definiti. Greg Gonzalez, voce chitarra, Randall Miller al basso, Jacob Tomsky alla batteria e Philip Tubbs alle tastiere compongono la band Cigarette After Sexy.

la potenza, pardon, dei talent con questo bravo artista, diciamo bravo perché il suo genere musicale è un po' un soft pop rock, si chiama Callum Scott, il brano è Wine With Me. Lui nasce a Kingston il 12 ottobre dell'88, è un bravissimo cantante, ha vinto un talent show locale nella sua città, nello Yorkshire, e ha ottenuto così un forte successo commerciale con la cover Dancing On My Own, presentata sul palco della Britain Got Talent, e così ha avuto la possibilità di firmare un contratto con la Capitol Records, e pubblicando subitissimo l'album tra il 2021 e il 2022, Honey Human, anche qui un notevole successo, la critica anche della sua parte, principalmente per il suo singolo We Are Now, per poi pubblicare il suo secondo album, Bridges, di cui abbiamo estratto questo singolo molto bello e interessante. Arriva la grandissima Claudia Campagnolo con il suo genere un po' particolare tra jazz, soul e funky, I Will Be Your Love, Claudia Campagnolo.

Di Claudia Campagnolo abbiamo un po' raccontato tutto quanto, e l'album Why Now del 2022 ce lo siamo così spazzolato tutto quanto per ripiombare in un nuovo ascolto di questo bellissimo brano I Will Be Your Love, e lascia il testimone a questa grande artista che io stimo tantissimo, di cui abbiamo già ascoltato delle cose bellissime. Il suo ultimo lavoro, anzi il suo ultimo brano, è Chasing Shadow, la cantante Candace Springer.

0: Anche questa bravissima cantante Candace Springs, conoscenze per noi già da tempo, una vocalista importante con le sette note blu. Il suo jazz è veramente straordinario e raffinato. Chasing Shadow, dal suo ultimo album Run Your Race, uscito il 5 aprile 2024, già riscuote consensi e ottimi successi. Questa figlia d'arte che, oltre a saper cantare bene, suona il pianoforte in maniera egregia. Chasing Shadow era quindi Candace Spring.
1: দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন. শাহবাগ. Doors will open on the left. Please mind the gap.

Una novità assoluta che sta spopolando un po' sui social sono la band Naivania, e una band che viene dal Bangladesh e cantano in lingua nazionale con strutture jazz anche un po' innovative, quindi bisogna prenderli, come si suol dire, un po' con le pinze, perché stanno avendo dei consensi molto molto importanti e interessanti. Il brano è Andir Jazz, questo è il titolo del brano, la band ha il nome di Naivania.

0: that's where my heartache they'll find.
1: Ed era il brano Mean Blues con Flea Lloyd Band, sempre e comunque qui su Rock Trails.

podcast life that's

Novità, novità assoluta per me che vado sempre in giro a cercare delle cose nuove. The Thief, il ladro, Future Island, questo è il titolo della band. Vengono da Baltimora nel Maryland e sono quelli che propongono synth pop. Sono quindi Samuel Herring in testi e voce, Michael Lowry alle percussioni. La band nasce nel 2006 per poi così avere nel 2014 un bellissimo album singles e poi i Season Waiting of You, che li porta, diciamo, anzi li apre la strada verso il successo. Hanno 4 album all'attivo, quindi Future Island, band synth pop e alternative rock, lo aggiungo io, e andiamo così ad ascoltarci Hammer to the Heart di Teddy Swims qui in Rocky Trace e poi ci salutiamo.

0: Un delizioso saluto a tutti voi, gentilissimi cari amici ascoltatori, con Teddy Swims nel brano Hammer to the Heart. Vi lascio, vi do buon proseguimento con una promessa di riascoltarci alla prossima puntata con altre novità, notizie e musica di qualità sempre interessante. Ciao ciao, bye bye da Antonio Silmini e Sentieri Rock, ovvero Rock Trails.
1: Ascoltato Rock Trails con Antonio.

0: Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Dal Be Human Studio. Vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
1: alla console Paolo Tocco.
4: Bentornati, bentornati cari ascoltatori di Classic Rock On Air, bentornati a questa nuova puntata da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
4: Beh, oggi insomma partiamo sparati, perché partiamo con un artista che è uno dei miei preferiti nella vita. Dunque, in copertina di Classic Rock abbiamo sempre Bob Marley, insomma mitico, uno dei più grandi compositori, musicisti, uno di quelli che ha fatto concerti più affollati nella storia, 5 giorni di seguito, Londra tutti come lui, insomma stiamo parlando di un mostro della musica, Bob Marley. Non smetterò mai di ricordare che il nostro Pino Daniele ebbe la fortuna di aprire un suo concerto a Milano con 100.000 persone, forse da lì è nato il boom di Pino a livello nazionale. Vabbè, detto questo, andiamo sulla scelta di oggi, perché tra gli stili di copertina di Classic Rock in edicola c'è John Carpenter. Io mi alzo in piedi, perché John Carpenter, più musicista o più regista? Marco, vabbè, adesso lo racconteremo un po'. Dunque, John Carpenter, io non potrò mai dimenticare quando uscì il suo meraviglioso film 1997, Fuga da New York. Un film di fantarealtà, perché stanno succedendo, la gente sta scappando davvero dalle città, ma lui aveva fatto la regia ma anche le musiche di questo film. Nel caso suo, lui addirittura costruisce il film sui suoi, lui è un musicista che fa anche regista. Ora, a 80 anni, auguri, lui esce fuori con un capolavoro, che è un film diciamo d'animazione, adesso tu direi qualche particolare in più, si chiama Cathedral, dove lui fa musiche decisamente hard metal, no? Su un film di animazione di horror. Dunque, però ha chiamato a fianco a sé la famiglia, quindi figlio e altri collaboratori. Ecco, adesso racconta tu i particolari di questa strepitosa colonna sonora.
3: Allora, è una colonna sonora che ha a che fare con un suo incubo, perché per lui l'incubo proprio in materia di lavoro, in sostanza ha sognato un omicidio di un agente all'interno di una cattedrale. Questo omicidio attira la polizia e si scopre che nelle catacombe di questa cattedrale si nasconde un'antica e potente entità soprannaturale. Insomma, proprio i tipici temi dei film di John Carpenter. Beh, la colonna sonora di questo film naturalmente è stata scritta da lui. Voglio ricordare che lui solo una volta non ha scritto la colonna sonora di un suo film, sì, La Cosa, dove cedette il posto a niente proprio di meno che Ennio Morricone. Quindi,
4: ecco, come dire, quindi siamo in famiglia.
3: Questa colonna sonora di questo progetto audiovisivo che si chiama Cathedral è uscito proprio in questi giorni ed è realizzata insieme a due suoi figliocci, ovvero Daniel Davis e invece proprio il suo figlio, che è Cody Carpenter. Questa colonna sonora, a differenza delle altre che sono sempre piena di sintetizzatori, pensiamo ad esempio a Halloween eccetera, sì, questa è invece proprio metal, questa è una colonna sonora metal.
4: E allora John Carpenter,
3: Lord of the Underground.

0: E adesso a Classic Rock On Air è il momento del nuovo, è il momento in cui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Diamo spazio alla musica del futuro, alla musica emergente o alla musica di quegli artisti bravi ma che diciamo le major o le etichette normalmente non si fidano. Lo fa spesso il May di Giordano San Giorgi, lo fa anche l'altoparlante che tra l'altro ci distribuisce e ci manda in onda, e a questo proposito è proprio l'altoparlante che ci ha inviato l'artista di questa settimana. Nando, vuoi continuare? Vogliamo fare questa presentazione?
1: Eh sì, La tua vita veramente è una canzone che nasce dall'incontro tra i 21 Rulli, banda inclusiva di Riccione, e il cantautore Francesco Picciano. Il brano praticamente non parla di fragilità, ma parla di sensibilità e di un certo impegno sociale nel riconoscere l'altro, che è un tema quasi mai battuto, e quindi per questo potrebbe essere un ulteriore motivo di approfondimento di questa canzone.
0: E allora, 21 Rulli e Picciano.
1: La tua vita veramente.

0: Esatto.
1: E dopo l'apertura su John Carpenter viene proprio giusto adesso Soundtrack City, no? La tua rubrica sulle colonne sonore, quindi il rapporto fra i suoni, le immagini, ottimo quando Carpenter fa sia la regia che la musica, ma non si può avere tutto dalla vita. Però molti musicisti, come vedi Goblin con Argento, insomma, si azzeccano molto bene con la parte visiva. Allora, adesso tu che curi questa rubrica Soundtrack City anche nel video, ricordo a tutti, andatevela a vedere, ci sono un sacco di puntate bellissime con personaggi famosi, sia registi che compositori. Questa volta con Massimo Privitera avete intervistato, in particolare hai intervistato proprio tu, Carmine Padula, che è un giovanissimo compositore. Insomma, ci fa piacere sempre allargare gli spazi a fianco ai mostri sacri degli emergenti compositori. Allora, dunque, qui si tratta di un film, adesso ci darai qualche particolare, un film molto, molto speciale, no? Un film dedicato a un giovanissimo, molto giovane, santificato, insomma, ci dirai di più, e su Padula soprattutto e sull'uso che lui fa della sua musica per il cinema.
0: Allora, Carmine Padula è, possiamo dire proprio che è un fan prodigio, perché la sua prima colonna sonora, pensate, l'ha fatta che aveva 17 anni, ora di anni ne ha quasi 10 di più, ne ha realizzate tante altre di colonne sonore, tutte orchestrali e comunque con una grande anima intensa, lirica e soprattutto molto tematica, quindi con lui sentiamo proprio i temi, quelli veri, le melodie. Proprio il 27 settembre uscirà sul canale 5 il film di Giacomo Campiotti Il mio nome è Carlo, dedicato alla figura di Carlo Acutis, cioè il primo santo millennial della storia, ovvero la cosiddetta generazione Y. Intervista molto interessante che veramente ci fa capire come, grazie a Dio, siamo in buone mani per quanto riguarda il futuro delle colonne sonore.
1: Bella anche la scelta musicale, in conclusione dell'intervista, è stata suggerita proprio da Padula, no? La cura di Franco Battiato. Beh, non è nuovo al cinema questo brano strepitoso di Battiato e ci fa molto piacere farlo riascoltare. Quindi, Soundtrack City.
2: Say what?
0: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo, è stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. Onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso, quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che venga apprezzata. Che...
0: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere fuori merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
2: Senti, in lettere con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie, direi uno, che si chiamava Ognuno è Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, è stato fortunatamente...
2: Questo è il vostro incontro da lì? Sì, sì, adesso, sì. È un'altra coincidenza, perché...
3: Esatto, bravo, bravo. Forse era la prima volta che andavo da Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco...
2: Sì.
3: E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
2: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vidi un film dove venne usata La Cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì, io non conoscevo, sì, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, oltre che cantante.
2: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto. Grazie. Quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone La guerra di Piero di Fabrizio De André. È una delle canzoni con cui De André ha saputo raccontare la guerra senza retorica e mettendo al centro l'uomo, il dubbio e anche la paura e l'assurdità della violenza. È una storia ma anche un brano che continua a parlarci anche a distanza di anni, perché le domande che si pone Piero nel brano sono ancora le nostre. L'occasione di questa scelta viene dall'appena conclusa edizione del premio Fabrizio De André e vi elenco i premiati. Per la sezione poesia ha vinto Roberta De Falco con 30 gradi, mentre per la pittura il riconoscimento è andato a Roberto Cafarotti con Human Egg. La targa Quelli che cantano Fabrizio è stata assegnata a Setac e Medit Orchestra e la targa Faber è stata data a Renato Zero e Paolo Rossi. Sul palco ci sono stati anche gli ospiti Mauro Ermanno Giovanardi, Andrea Rivera e Claudio Covato, vincitore della sezione musica 2025. Vi faccio ascoltare La guerra di Piero di Fabrizio De André.
3: Dormi

0: una croce.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni.
1: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
2: il 6 agosto.
1: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
2: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
1: manifesto, brani manifesto.
2: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
1: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
2: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che nel frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
1: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
2: L'avvelenata.

0: Costin, Emilian Bursuk alla voce, Enrico Romeo e Gabriele Manna alle chitarre, Nicola Frigo al basso, e con noi nella sezione di drumming c'è Sebastiano Cavazza. Ciao Sebastiano!
1: Ciao Paolo, ciao!
0: Ciao, eccoti! Allora, beh, innanzitutto un grandissimo piacere, come stai? Dove ti pesco?
1: Benone, benone.
0: Dove ti pesco?
1: In questo momento sono in casa, sono in casa, okay. In pausa pranzo.
0: No, geograficamente intendo.
1: Dove... Ah, Vicenza.
0: Senti, leggendo la vostra biografia, insomma, leggo, anzi scopro, di una scena stoner rock nel Triveneto, che per noi dall'altra parte d'Italia sono un po' zone che identifichiamo sempre un po' silenziose, di montagna calme, no? E invece, certo, com'è la scena punk di Pordenone? Sono robe che... C'era una scena stoner rock da voi?
1: Allora, diciamo che c'è stata e in qualche modo c'è ancora, diciamo che avanza ancora per inerzia, però sì, si può dire che
0: parliamo del 2013 circa, il vostro esordio, quelle zone là.
1: Esattamente, no? Esattamente, noi nel 2013 ci formiamo, però in quel momento diciamo, sì, c'era già un po' un fermento di band, okay, stoner.
0: Che bello. Arriviamo ad oggi, The Hedonist, un secondo disco che, insomma, pescando anche un po' da tanta critica buona che ha ricevuto, che avrei ricevuto l'opera, c'è un gli amici di Metal Italia, no? Gli cito: hard rock, blues, stoner, ingredienti alternative in generale, insomma il grunge nella sua massima espressione commerciale. Che ne pensi? Per te, per voi, questo disco è grunge?
1: Allora, diciamo che non siamo mai stati attenti alle etichette e quindi neanche tanto al genere, poi, però effettivamente riconosciamo che tra i nostri stili, o meglio tra gli stili che, da cui noi peschiamo, c'è sicuramente del grunge, una buona percentuale di grunge si può sentire.
0: Che poi, infatti, tante etichette diverse, perché questo disco in realtà ne ha tante di derive diverse, ci sono anche, sì, scale arabe, c'è psichedelia, è vero o no?
1: Sì, sì, sì, diciamo che in questo ultimo lavoro abbiamo cercato di essere più eterogenei possibili, ma proprio perché ci veniva da dentro, era una scrittura piuttosto istantanea, quindi è nato così perché ce lo sentivamo.
0: Bene, senti, ma mi incuriosisce anche, in genere lo chiedo spesso, quanta improvvisazione c'è, quanto caso ha scritto, magari in studio suonando, anche perché c'è tanta musica in questo disco, c'è tanta parte lasciata proprio alla narrazione musicale.
1: Sì, sì. Allora, ce n'è tanta, anche perché devi considerare che l'album era finito e pronto per essere registrato nel 2019, dicembre 2019. Poi sappiamo, insomma, cosa è successo e quindi, certo, necessariamente abbiamo dovuto mettere in pausa il progetto. Però nel frattempo non siamo rimasti fermi, abbiamo cercato comunque di integrare qualcosa che ci sembrava giusto fare e il risultato è appunto questo album piuttosto eterogeneo, piuttosto denso dal punto di vista strumentale e musicale, che ci ha convinto dall'inizio, insomma.
0: Infatti mi ero segnato come brano The Night the Stars Went Off, che appunto si muove su scale arabe, che è una roba, certo, che forse un piccolo fuoripista di questo disco, mi ha colpito molto e penso che colpisca chiunque, anche da questa critica che vado pescando in rete, questo suono che in realtà, ragazzi, veramente esce dagli anni 90. Ora non so, sì, quanto avete rapporti con quel tempo lì, però non so, ne siete coscienti? Ci avete lavorato specificatamente su un suono simile?
1: Allora, diciamo che siamo tutti ragazzi degli anni 90, bene o male, quindi, okay, sì, in quegli anni conoscevamo anche quella musica e ovviamente vivevamo quello che succedeva oltreoceano. Gli anni 90, un po' per tutti i componenti, sono stati probabilmente, è stata la decade più importante dal punto di vista musicale, e quindi abbiamo assorbito il più possibile da lì, ed effettivamente, volente o nolente, questo si può sentire nelle nostre produzioni.
0: Senti, parliamo del tempo moderno, perché io vado sempre molto alla ricerca di parallelismi anche concettuali, poi questo titolo, e soprattutto scopro le tue parole che, insomma, la pandemia è stato un tempo nevralgico per il disco, l'edonismo, certo, l'ego, siamo tutti vittime, schiavi del piacere, dell'estetica, poi oggi forse nell'indomani della pandemia ancora di più, e questo disco, a modo mio, forse, no, lo leggo anche come un manifesto che possa farci riflettere a quello che siamo veramente, non

0: tanto a quello che è l'edonista, che piace a cui ci piace. Non so se l'ho letta bene.
1: Beh, sì, diciamo di sì. Di sicuro non abbiamo l'ambizione per usare il nostro album come manifesto, però sicuramente può essere preso come esempio un po' per diciamo ammonire questa nostra questo nostro sentimento legato appunto all'edonismo, alla ricerca necessaria del nostro piacere, mentre spesso e volentieri lasciamo da parte cose evidentemente più importanti.
0: E per te personalmente, o anche per voi, perché l'edonismo? Che cosa vi ha portato su questi temi?
1: Allora, considerando che tendenzialmente i testi li scrive il nostro cantante, sì. È lui bene o male che sceglie poi la via da perseguire, okay. Con i concetti da esprimere. L'edonismo nasce un po' dal sunto di quelli che erano i testi scritti da lui. Evidentemente l'album prende il nome alla fine di tutta la registrazione, quindi non sapevamo ancora come si sarebbe chiamato.
0: Ah, ok. È arrivato.
1: E quindi ci sembrava adeguato, insomma, il nome, okay. Suonava anche bene.
0: Non ti puoi esimere dalla domanda marzulliana sulla copertina, che tra l'altro mi piace tantissimo, questo volto di donna dietro una grata, non lo so, dal volto si scorge porco, perché c'è qualcosa, c'è sicuramente una grata, forse delle erbacce, forse un rumore nell'immagine. Come la leggiamo?
1: Allora, se vogliamo leggerla in qualche modo, è effettivamente una maschera, okay. È una faccia di donna mascherata e coperta da cose che non sono esattamente concepibili o comprensibili subito. Questo forse può riflettere un po' quelle che sono le cose superficiali a cui spesso e volentieri ci appigliamo e da cui che usiamo come scudo per nasconderci alle volte.
0: Quindi se vuoi una rottura dell'estetica.
1: Sì, decisamente.
0: Il concetto dell'estetica. Senti, invece voglio tornare un attimo prima di chiudere la scena del Triveneto, perché in realtà questa puntata, come ti dicevo, la voglio dedicare al grunge. Il grunge nasceva negli anni 90 anche come reazione ad un contesto depresso socialmente, anche su un piano di sviluppo industriale, eccetera. Questa scena invece è lì nel Triveneto negli anni 2000. Perché nasceva secondo te?
1: Boh, oddio, forse non tanto per una ricerca di rivalsa sulla società, che comunque ci può stare perché è sempre attuale.
0: Sì.
1: Forse addirittura potrebbe essere una rivalsa verso una bassa cultura musicale italiana, mediamente, nel senso che l'underground italiano è ricchissimo di band super valide, e purtroppo però il mainstream e il pubblico non se ne accorge. Infatti le scene stanno un po' via via, non dico morendo, però stanno un po' scemando. Purtroppo anche i locali che una volta ospitavano musica live stanno chiudendo, e quindi forse anche questo è un po' un sentimento di stanchezza, diciamo che il grunge ci ha portato un po' questa stanchezza di vedere che le cose poi non progrediscono effettivamente. Non siamo un paese progressista sicuramente dal punto di vista musicale.
0: Animals and Warriors è la prima traccia di questo secondo disco degli A Forest Mighty Black. Sebastiano, grazie di cuore, grazie a tutti voi per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: E questa era Animals and Warriors, prima traccia di questo nuovo disco intitolato The Hedonist, a firma degli Forest Mighty Black. Torniamo sui binari del Trans Europe Express. E se il grunge fino ad ora lo abbiamo accarezzato, adesso è il momento di affrontarlo di petto, come si dice. L'intervista che segue è solo un estratto, la versione completa la troverete sul numero di questo mese di Book Reporter. Parliamo di un bellissimo libro di fresca pubblicazione edito da Volo Libro Edizioni. Si intitola G, Storia ed Estetica Grunge. Lui è Matteo Ceschi. Pronto? Ciao Matteo.
1: Ciao, come state? Come stai?
0: Come sto? Sto bene, perché da noi è ancora estate, quasi. Mentre da
1: maledetti,
0: te...
1: maledetti. Invece qua è peggio di Seattle a Milano il clima.
0: Ma io lo adoro. Tra l'altro io conosco la tua alcova, quindi ci passerei volentieri queste giornate turgide,
1: uggiose
0: di battistiana maniera. Senti, l'estetica del grunge, ma in fondo, sì, partiamo da qui. Secondo te era proprio l'estetica intesa come glam, moda, tendenza, no? Oppure era l'antiestetica, se pensiamo un po' come si vestivano i Nirvana in scena, cioè era la rottura dell'estetica in questo senso?
1: Sì, è stata sicuramente una rottura dell'estetica, perché okay, era un quanto di meno estetico e estetizzante sul palco le band. Poi vabbè, è passata come moda grazie a Marc Jacobs e alle prime sfilate dopo, intorno al 92-93, quando propone in passerella le camicie di flanella, il jeans tagliati, i maglioni larghi a righe orizzontali che portava Paul Naref, sì, nel 68 parigino, tra l'altro,
0: sì,
1: flanelle che portavano i Creedence molto prima degli eroi del grunge. E quindi sì, un'antiestetica che aveva un'estetica che non è quella che conosciamo oggi, che lo ricordiamo oggi noi. Cioè Milano è piena quest'anno di vetrine con capi flanellati e scacchettoni. In realtà è quella del grunge è un'estetica che viene da più lontano, viene dal punk. E se pensiamo ai primi EP, ai primi dischi dei Soundgarden, Screaming Life, piuttosto che Ultra Mega OK, che All Louder Than Love, con le foto di Charles Peterson era tutt'altra l'estetica, innanzitutto era in bianco e nero. Si usavano una nota marca di anfibi di un brand anglo-tedesco, c'è anche dire, il Dr. Martens,
0: sì, sì.
1: Pantaloni, quello che capitava, spesso corti,
0: sì,
1: di colore militare, magliettine un po' cencicate con felpe e spesso a torso nudo. Se noi abbiamo presente le copertine appunto di Louder Than Love dei Soundgarden, prima quella di Screaming Life, con le foto di Charles Peterson, foto in bianco e nero con Chris Cornell a torso nudo, ecco, quindi era tutt'altra l'estetica.
0: È vero.
1: E lo rimarrà fino al 90-91, c'è ancora una copertina di Spin, la rivista Spin, con un Chris Cornell sempre a torso nudo, Braghini, si ha aggiunto qualche collanina etnica, in stile etnico al collo, ma di flanelle poco o niente, insomma.
0: Vedi come si impara tanto dal Ceschi, dai suoi libri. Ma un'altra cosa che non sapevo, cioè la sapevo per sentito dire, ma insomma la spieghi molto bene, e il perché Seattle, che poi tra l'altro credo che sia uno dei rari casi in cui un genere musicale è proprio figlio di un territorio direi molto circoscritto. La situazione sociopolitica io non sapevo, insomma, lasciami fare una sintesi anche violenta, che questa musica fosse una conseguenza, anzi una reazione alla società che pensava ad uno sviluppo industriale di massa, lasciando da parte le realtà minori, particolari, i giovani.
1: Sì, quello succede
0: anche oggi.
1: Anche oggi, all'epoca fu una cosa piuttosto, come dire, circoscritta dal punto di vista proprio geografico. Seattle fino alla fine degli anni 60 è la città più vivibile degli Stati Uniti. C'è la Boeing a cavallo tra un decennio e l'altro si lancia nel progetto del jet ipersonico,
0: sì,
1: commerciale, perde la sfida con gli anglo-francesi del Concorde, E la perde perché il governo federale di Washington, impegnato nella guerra in Vietnam, taglia i fondi drasticamente, quindi si ha una riduzione di 2/3 del personale della Boeing. Quindi ci sono 2/3 degli impiegati, degli operai della Boeing, si trovano dall'oggi a domani a spasso, sostanzialmente. E questo va poi a provocare ovviamente una serie di ripercussioni sulle vite delle singole famiglie, dei singoli individui, certo, con forme di disgregazione familiare che vediamo anche nei Goonies, eh? Sì, nel film dei Goonies, sì, degli anni 80, con cui io inizio, sì, sì, questo, sì, libro sul, sì, grunge.
0: Ma non spoileriamo troppo, però.
1: E, questa situazione fa sì che ci sono, forse il caso più eclatante, perché ci sono scritte tante biografie, è quella di Kurt Cobain, che veniva sballottato dalla casa degli zii, del papà, della mamma. E quindi c'era questa generazione, la Latchkey Generation, che i ragazzini che giravano con le chiavi di casa al collo perché al ritorno, sì, da scuola non c'era, sì, nessuno ad aspettarli, e si trovano ad essere troppo giovani per aver partecipato al business della Boeing.
0: Sì.
1: Troppo giovani anche per, come dire, entrare da, come dire, così, da principio nei nuovi business che si stavano sviluppando a Seattle, Starbucks.
0: Sì.
1: La Microsoft, che poi si trasferisce da Albuquerque a Seattle, e quindi sono giovani che vedono la propria città pian pianino sprofondare in una voragine fatta di disoccupazione, disagio sociale e diffusione massiccia dell'eroina. Seattle negli anni 70 diventa una delle capitali dell'eroina negli Stati Uniti, e trovano nei legami d'amicizia, nella solidarietà che poi si sviluppano, un forte collante che permette anche poi di come dire, approcciarsi in maniera collettiva alla musica. Non è una cosa stranissima a Seattle che un musicista suoni in una band a metà anni 80 e poi passi ad un'altra band, o suoni in contemporanea in due band diverse. Cioè, nel senso, c'era questa forte collante tra i giovani, collante che viene negli anni 80 viene ulteriormente spinto alla coesione perché viene passata una legge, la Teen Dance Ordinance, che pone una serie di pesanti restrizioni dal punto di vista della regolamentazione dei locali, e soprattutto mette dei paletti ben precisi per i locali che fanno eventi dove possono partecipare i minorenni.
0: Ok.
1: La cosa va a pesare tantissimo sulla scena locale, che si stava sviluppando isolata dal resto degli Stati Uniti, perché negli anni 70 i grandi tour dei grandi gruppi, delle grandi band, giravano attorno allo stato di Washington e non si fermavano, preferivano andare piuttosto a Vancouver perché mancavano proprio strutture, service in grado di fornire apparecchiature all'occorrenza. E quindi questi giovani, che poco altro all'infuori della musica, si concentrano proprio su questa arte sonora, e vanno pian pianino, ognuno portando un pezzettino delle proprie influenze, a formare poi quello che diventeranno, perché poi ci sono varie anime del grunge,
0: certo,
1: le,
0: certo,
1: varie anime del grunge.
0: In chiusura, in breve, ce ne sono tante di band, di figure non troppo ricordate oggi. Tina Bell è una di queste figure, questa cantante di colore, e tu tra l'altro, Nato, hai scritto tanto di canzoni di protesta, hai scritto tanto su tutto ciò che ha a che fare, anche se vuoi, la segregazione razziale,
1: certo,
0: e come tutto ciò sconfina e si contamina con la musica, e qui il tema un po' torna.
1: Assolutamente sì, Tina Bell e i Bam Bam sono una scoperta in corso d'opera. Mi sono imbattuto in un sito di una rivista di Chicago dove parlava di questa madrina del grunge. Io ero ancora fermo al padrino del grunge,
0: sì,
1: ho presunto tale Neil Young, che lo era per il Pearl Jam, non per l'intera scena.
0: Ok.
1: Mi incuriosisco e scopro che era la frontwoman di questo gruppo, composto nella formazione originale da Tina Bell, dal marito Tommy Martin, chitarrista che darà alla chitarra il suono grunge, alla chitarra di Seattle, il suono grunge. Scott Ledgerwood, che ha scritto due capitoli nel libro, sì, contribuendo in maniera importante con dei ricordi di prima mano, che era il bassista, e Matt Cameron, che è stato il primo batterista della band. È una scoperta che mi ha portato, come dicevi tu, indagare sulla presenza di questa donna, giovane e bella donna afroamericana, che aveva un passato nel gospel e nel teatro, che si trova in un mondo prettamente maschile come quello rock, e qua ci si differenziava poco a Seattle all'epoca rispetto al resto degli Stati Uniti e del mondo, a cantare, a suonare insieme a suo marito di fronte a un pubblico che spesso o rumoreggiava per la presenza di una donna nera, o addirittura passava gli insulti, tant'è che il marito spesso, Tommy Murphy, roteando la chitarra a mo' nello stile di Pete Townshend, scendeva dal palco e si abbandonava, come dire, a risse per riportare l'educazione tra il pubblico.
0: Il libro di Matteo Cieschi non a caso ci regala dei salvifici QR code per raggiungere i tanti brani che lungo il tragitto vai citando, ma qui per chiudere la chiacchierata ne tiriamo fuori uno, quale, così fresco fresco,
1: ma ti direi Bam Bam Ground Zero 84. Lì nasce il suono, quantomeno il suono delle chitarre
0: grunge
1: di Seattle. Grunge.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Matteo Cieschi, grazie sempre per essere con me, con noi qui a Trans Europa
1: Express. Grazie a te, caro Paolo,
0: ciao,
1: alla prossima, ciao.

questa era Ground Zero dei Bam Bam. Grazie a Matteo Ceschi, grazie agli Forest Mary Black per essere stati con noi. Trans Europa Express finisce qui, torno puntuale settimana prossima e prepariamoci a suoni che sanno di psichedelia. Da una parte Gianluca Lopresti in arte nevica e dall'altra Amerigo Verardi e i suoi Maverick Persona. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Turo Sight, a parlar di, vi ho dato un aiutino. Di che si parla oggi?
2: L'autunno.
1: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autun, sull'autunno.
2: Autunno in New York,
1: bravo. Perché l'autunno...
2: No? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
1: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
2: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
1: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
2: Sì.
1: Il genere umano dovrebbe andare in letargo. Risparmiamo,
2: esatto.
1: Non produciamo.
2: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
1: Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci, siamo tornati qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì,
1: torniamo puntuali,
0: noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, e pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
1: E invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate, dello Shadow Sight, che l'autunz, è l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. Perché è la serotonina che ci fa star bene,
0: pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato,
1: sì,
0: perché luce fai prima, fa prima buio. Uh-huh. E prima dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Esatto, in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni. lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Mi piace,
1: e allora
0: va bene, allora, speriamo che questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra musica.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio li sento.

0: Shadows Light.
1: Non-stop. Non-stop music.
2: Su Radio Tiguglio.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio. Come senza radio.

0: Rieccoci ancora in studio, sempre con la musica che salva il programma dai nostri turpiloqui e sempre con i Senza Radio a condurlo Shadow Slide, che poi alla fine è un programma del Niente di Serio che avanza.
1: Sì, Niente di Serio che avanza qui con i Senza Radio e con l'argomento del giorno che riguarda l'amore, riguarda il fatto di sentirsi prima o seconda scelta,
0: esatto,
1: in amore.
0: E dopo aver scoperto che la tragica, diciamo, epilogo dei Montecchi e i Capuleti, che il Montecchio non voleva il Capuleto come prima scelta.
1: Beh, lasciamo stare, perché poi entriamo
0: voleva
1: in situazioni
0: strane,
1: però il problema io direi, sì, che bisogna vederlo da un altro punto di vista. Piuttosto che considerarsi prima scelta o seconda scelta, dovremmo considerarci come l'alternativa, come l'altra scelta. Cioè non è che io prima voglio una cosa e poi mi accontento dell'altra, ma
0: non sapevo di volere la seconda cosa.
1: Essendo una scelta, io mi oriento su altre cose. Allora
0: potrebbe
1: magari
0: essere visto anche in senso positivo. Sì. Io ero la seconda scelta, ma sono diventata la prima.
1: Eh sì, perché poi è lì che la tua autostima, se tu ti consideri seconda scelta, viene, come dire, picconata. Perché tu dici, ah, se però avessi avuto quell'altro la cosa, allora io non sarei qui,
0: E quindi a volte le prime scelte sono scelte sbagliate. Quindi potrebbe essere la prima scelta sbagliata.
1: E cosa ne sai che la prima scelta potrebbe essere una scelta sbagliata? Non mica lo sai,
0: ma dovresti avere due vite.
1: Per saperlo devi provare, no?
0: Esatto.
1: Quindi provi.
0: Esatto.
1: Ti accorgi che hai sbagliato e poi
0: e recedi dal contratto.
1: Ma non è che fai una seconda scelta, cioè nel senso non è che la seconda scelta è di minor qualità.
0: No, seconda in senso temporale magari.
1: Ah sì, che arriva dopo.
0: E che arriva dopo, hai capito? Quindi le chiavi di lettura dipende da quale punto di vista voi guardate la vostra vita. Potreste autoconsolarvi, ma che consolazione non è avere delle nuove certezze, diversa la cosa.

0: e certezze ne abbiamo tante all'interno del programma, e sicuramente una è la musica, che diventa veicolo di trasmissione di emozioni. Vi stiamo trasmettendo emozioni, sicuramente noi due no,
1: ma la musica, no, la assolutamente musica. Sì, perché lo Shadow Slide ha il punto forte che è la musica, e poi il punto debole che è il nostro Andrea Lombardo con le sue crisi.
0: Con le sue crisi. Ora sto tentando di uscire dalle mie crisi di riso,
1: sì.
0: Ma voglio dire, parlare di argomenti seri e stravolgerli a volte, diciamo, deturpa la normale conduzione, che non è una seconda scelta. Cioè, noi siamo qui a fare il programma,
1: sì.
0: Siamo la seconda scelta alla musica, perché la gente preferisce la musica. Però come seconda scelta siamo qui.
1: Ah, ok, questa visione mi mancava. Questa visione mi mancava. Però, ecco, io volevo chiedere a qualcuno dei nostri ascoltatori.
0: Vai.
1: Se volete mandare anche un messaggio al 333-3831-587, se si sono mai accorti di essere l'alternativa a qualcos'altro. Cioè, sai, in amore succede, no? Quando una persona ha voglia di innamorarsi,
0: sì.
1: Mi è mai capitato di avere voglia di innamorarsi?
0: Voglia di innamorarsi,
1: sono anche diverse canzoni che
0: Baccini,
1: parlano di questo,
0: sì, Baccini.
1: E quindi quando tu hai voglia di innamorarti, poi punti una persona, no?
0: La punti.
1: La punti e cerchi di arrivare a quella persona. Poi magari non ci arrivi, però ti rimane la voglia.
0: Oh, sull'amore.
1: Cosa fai? Cosa fai? Ti rimane questa voglia? E allora, se non puoi ottenere quella persona, ti sposti su un'altra persona.
0: Esatto. Ma se uno dice che l'amore non ti sceglie, ma lo trovi, cioè sei quasi scelto, no? Perché tu vivi una situazione con una persona che non hai cercato, ti sei trovato con la persona e te ne sei innamorato. Quindi
1: allora,
0: la voglia di innamorarsi cos'è? Una costrizione a te stesso?
1: Non sei tu a scegliere, ma è l'amore che sceglie per te.
0: Quando l'amore viene, il campanello suonerà.
1: Okay.
0: Finché la barca va, lasciala andare.
1: Sì.
0: In realtà c'era un'altra canzone dei tempi che furono,
1: sì.
0: Che diceva: mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Cioè, allora, se avessi avuto che fare,
1: non
0: questo
1: si sarebbe.

0: Shadows of Light.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io presente, Angelo presente. Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo. Sì. Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siate elefanti.
0: Non siate elefanti, perché abbiamo scoperto, ecco, e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito? Quindi se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'animale, dell'essere che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque
1: noi ma siamo torniamo... usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare poi... ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo abbiamo lasciato alle spalle, comunque lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci a pensare. Magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare cosa facciamo visto che arriva l'imbrunire. Sai che insomma
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: Tonina, se non hai la letargia potrebbe occupare il tempo.
1: Ok.

0: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
1: Sì, è vero, proprio bene. oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
0: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema.
1: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
0: Esatto,
1: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
0: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma...
1: sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì alcuni piace.
1: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso, ti regala degli stimoli particolari, perché che sei stimoli, stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso.
0: Allora, sì, secondo...
1: Sempre per tornare al discorso.
0: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? È un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tempo meridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage, magari spogli.
0: Certo,
1: la spogli, lo spogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata. E quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi. Perché secondo me, secondo me tu la serotonina,
0: eccolo,
1: ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante, anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole, siamo in una stanza, lo possiamo dire, dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi colori, nel suo foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, sono le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire la temperatura cala, no? E ti invoglia a far che? Ti invoglia magari a
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive, ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage. E magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok.
2: Shadows Light. Shadows Light.

0: Eccoci così in volata per l'ultima parte dello Shadows Light.
1: Come di consueto apriamo con quella che è la storia della musica, un brano degli anni 70 che ci riporta anche alle atmosfere della disco music anni
0: sì,
1: 70.
0: Sì.
1: E che apre a quella che è la nostra ormai rubrica 80-90 e insomma storia della musica qui a Shadows Light.
0: E oggi che si parla di In Amore, se vi sentite di seconda scelta rispetto a un'altra persona, un'altra situazione, noi di prima scelta mettiamo un disco degli anni 80 o 90?
1: Noi cerchiamo di fare, come dire, di fare indovinare ai nostri ascoltatori se mettiamo un anni 90 o un anni 80, anche perché le sonorità si riconoscono subito.
0: Sì, allora buon ascolto.

0: E quindi avete scoperto, anzi riscoperto, dei brani che insomma hanno fatto la storia e continuano a farla in radio e non solo.
1: Ah, che bellezza, ci riporta indietro nel tempo. Chissà se per esempio qualcuno dei nostri ascoltatori con questi brani magari è andato indietro nel tempo e ha ricordato delle storie, delle relazioni che ha avuto in passato e quindi ha riflettuto sul fatto della prima scelta, seconda scelta, eccetera eccetera.
0: Esatto, ai posteri l'ardua sentenza: vivetevi le vostre storie d'amore senza alcuna remora, se notate che il partner, anche se aveva avuto altre storie, le avete anche avute anche voi, è inutile star lì a far paragoni, vivetevi il momento e vivetevi la vostra storia. Questo può essere un consiglio molto
1: questo è il consiglio del saggio Andrea Lombardo.
0: Vivete l'amore, fate l'amore e viva l'amore.
1: Sì, soprattutto sì. Fate l'amore.
0: Se avete di prima scelta.
1: Insomma, è sempre la scelta giusta.
0: Quindi. Va bene. Io ringrazio così Angelo Franzone.
1: Abbiamo finito, ci fermiamo qui. Rimane forse giusto il tempo per ascoltare quello che è il brano del rilasso, no? Il brano di chiusa dello Shadows Light.
0: Esatto.
1: Ed allora l'appuntamento è sempre quello. Prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorniamo qui. Lui che è Andrea Lombardo
0: e lui, come detto poc'anzi, di prima scelta Angelo Franzoni.
1: Ah, è così. Alla prossima
0: settimana.
1: Shadows Live.
0: Ciao di prima scelta. Ci sono.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
3: Radio Tiguglio presenta

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll-On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll-On si rifà alle radici di Bischoff rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Mien Blues, Erwin Bischoff.

Simon Allen, nato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi, direi, altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

Let it all hang out! Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Band Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosissima Smile Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fletcher e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fletcher ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fletcher qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio salteranno una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanz.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
4: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

con condanne per un totale di...

0: baby.
1: So

个。

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Ben trovati a tutti quanti voi che avete l'abitudine di ascoltare La voce della notte, e anche a tutti coloro che magari è la prima volta che si mettono in contatto con questa trasmissione prettamente notturna. Trasmissione che cerca, come sempre, e lo dico per coloro che appunto sono dei neofiti di questa trasmissione, è un modo come un altro per affrontare in una mezz'oretta un relax tale che poi diventi il sonno del giusto. La musica è adatta al vostro riposo, per cui spero che non vi addormentiate proprio durante La voce della notte. Voce della notte che, come sempre, sceglie un argomento da trattare tramite aforismi, poesie, dei brani di alcuni romanzi, un argomento che sarà il filo conduttore di tutta la puntata. Questa sera, su cosa basiamo il nostro giudizio estetico quando osserviamo un volto, un'opera d'arte o un'immagine della natura? Giudichiamo una cosa bella e attraente, ma esattamente cos'è che stiamo guardando e valutando? È un vero mistero ed è il vano tentativo di definire la bellezza. Sì, stasera parliamo di lei, la bellezza.

Bellezza è una forma del genio, anzi, è più alta del genio, perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna. Questo è un pensiero di Oscar Wilde che riguarda proprio l'argomento di questa sera, la bellezza. Francesco Bacone invece dice: la bellezza è come una ricca gemma per la quale la montatura migliore è la più semplice. E ancora Richard Cross dice: sono attratto dall'intelligenza come fosse la bellezza e dalla bellezza come fosse l'intelligenza.

Vi siete messi all'ascolto solo ora? Beh, abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme. Non moltissimo, ma la voce della notte vi perdona per questo ritardo. Ah, questa sera parliamo della bellezza, un argomento difficile da sviscerare, però ci pensano i nostri amici che hanno lasciato degli aforismi, delle frasi, oppure anche delle poesie. Per esempio, Gabriel García Márquez dice: gli sembrava così bella, così seducente, così diversa dalla gente comune, che non capiva perché nessuno rimanesse frastornato come lui al rumore ritmico dei suoi tacchi sul selciato della via, né si sconvolgessero i cuori con l'aria dei sospiri dei suoi falpalà, né impazzissero tutti d'amore al vento della sua treccia, al volo delle sue mani, all'oro del suo ridere. La bellezza è una cosa molto soggettiva, questo lo sappiamo tutti. Aristotele diceva: la bellezza è la migliore lettera di raccomandazione. Purtroppo non aveva certo tutti i torti. E un'altra frase voglio offrirvi, quella di Gustav Herling: ci sono dei momenti nella vita in cui ci sentiamo dolorosamente feriti e derisi dalla sfarzosa abbondanza della bellezza del mondo.

Quante volte ci siamo trovati a misurarci con la bellezza? Ma in tante occasioni. Per giudicare la bellezza di una persona, va bene, è la cosa prima che viene in mente, ma anche con la bellezza di qualche opera d'arte, la bellezza del mondo che ci circonda. Vero? Ognuno di noi poi esprime la propria approvazione verso quel tipo di bellezza in molti modi. Però noi ci riserviamo di ascoltare quello che ci raccontano i personaggi che verranno a raccontarci qualche loro idea, come Fabrizio Caramagna. Le cose più sono belle e più ricevono questo ordine di uscire dall'inquadratura, di non entrare mai nei nostri corpi, di sostare sotto le nostre dita, se non per pochi istanti, perché il massimo di bellezza si combina con l'inesistenza più pura. Fyodor Dostoevskij. L'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo. La scienza stessa non resisterebbe un minuto senza la bellezza. Questa è una bella idea, non ci avevo mai pensato. E ancora Edgar Allan Poe. La bellezza di qualsiasi tipo, nel suo sviluppo supremo, eccita sempre l'anima sensibile fino alle lacrime.

Quante volte avete pensato che non vi sentite belli o belle? Oppure, al contrario, certe volte vi sentite proprio belli o belle. E quindi questa bellezza che vi viene da dentro, da dove scaturisce? Sicuramente da una serenità interiore, da un momento particolarmente felice. Vabbè, comunque, io vi auguro di sentirvi sempre belli e belle, anzi bellissimi e bellissime. Emily Dickinson dice: la bellezza non ha causa, esiste, inseguila e sparisce, non inseguirla e rimane. Un brano di Charles Bukowski. Poi la porta si spalancò ed entrò quella donna. Tutto quello che posso dirvi è che ci sono miliardi di donne sulla terra, giusto? Certune sono passabili, la maggior parte sono abbastanza belline, ma ogni tanto la natura fa uno scherzo, mette insieme una donna speciale, incredibile. Cioè, guardi e non ci puoi credere. Tutto è un movimento ondulatorio perfetto, come l'argento vivo, come un serpente. Vedi una caviglia, un gomito, un seno, un ginocchio, e tutto si fonde in un insieme gigantesco, provocante, con magnifici occhi sorridenti, bocca leggermente piegata in giù, labbra atteggiate in modo che sembrano scoppiare in una risata alla tua sensazione di impotenza, e sanno vestirsi e i loro lunghi capelli incendiano l'aria. Troppo di tutto, accidenti.

L'ultima tranche di pensieri relativi alla bellezza di questa sera sono di persone comuni, cioè nessuno è un VIP, nessuno è un personaggio, un artista, uno scrittore, uno scienziato, no, sono persone che hanno scritto il loro pensiero adoperando i social. Ed eccoli qua. Alcune persone sono di una bellezza allucinante, poi riacquisti lucidità, ti avvicini, guardi meglio e niente, sono proprio bellissime. Questo è il primo dei nostri amici anonimi che ha pubblicato qualcosa sulla bellezza. Poi, per me, la bellezza è una persona che dopo un'ora che ci parli è molto più bella di un'ora prima. Questo è molto carino. Ancora, la bellezza non si cerca, arriva come uno schiaffo inatteso, una vertigine, e il mondo intorno che gira sul perno del tuo stupore. E l'ultima, se ai nostri giorni si fosse veramente interessati alla bellezza interiore, andrebbe di moda non farsi i selfie, ma le cose.

0: How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves.
1: Eh sì, è arrivato il momento dei saluti. La voce della notte termina qui l'appuntamento della serata. Speriamo che l'argomento della bellezza vi abbia interessato, vi abbia fatto riflettere. Ma a questo punto, come sempre, non voglio trattenervi oltre e quindi a tutti voi auguro buonanotte.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Are you ready? Ready?
3: Siete all'ascolto di Non mi rompete il jazz. Proprio jazz, né jazz o jazz, ma jazz. Un programma curato e condotto da Rino Barbablues Busillo, prodotto dalla Kingball Production di Exeter in Inghilterra. O meglio, in Great Britain. Non mi rompete il jazz. Jazz, soul, rhythm and blues, chill out, swing, lounge. E chi più ne ha, più ne metta. Per le vostre lamentele, la mail è rino.busillo@virgilio.it. Il profilo Facebook è Rino Barba Blues Busillo. I vostri sms li potete inviare al 334-9905-860. Rino Barba Blues Busillo e Non mi rompete il jazz, in onda sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora, su questa emittente. Buon ascolto.

0: 0.
1: Are you ready?
0: Ready? Ready? Ready? Ready?
2: Salve a tutti da Rino Barba Blues Busillo e non mi rompete il jazz. Un avvio dolce. Smooth Jazz da Lee Ritenour con Easy Tune.

In generale il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. A dirlo era Duke Ellington. Red Baron, la Soul Jazz Unit.

Hey tu, sei all'ascolto di Non mi rompete il jazz con Rino Barbablus Busillo, Red Baron dalla Soul Jazz Unit. Reunite. Non dimenticartelo mai, suonare il jazz è come raccontare una storia. Una volta svanita la musica e finito il pezzo, deve restare solo la felicità, altrimenti non serve a niente, veramente a niente. In the Wine and Light da Heaton.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non mi rompete il jazz.
1: Andiamo sul classico con Hank Mobley in un pezzo di Edwin Berlin, Remember.

Non mi rompete il jazz, un programma non adatto ai puristi del jazz. Siete all'ascolto quindi di Non mi rompete il jazz con Rino Barba Blues Busillo, in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. E questa è la musica che mi piace ballare, oltre che ascoltare naturalmente. I miei punti di contatto sono rino.busillo@virgilio.it, su Facebook Rino Barba Blues Busillo, la pagina del gruppo Non mi rompete il jazz. Per WhatsAppare 333 5665 580.

Non mi rompete il jazz, è jazz o jazz, ma proprio jazz. Jazz, blues, soul, lounge, chill out, smooth jazz e perché no, rock, pop e latino.